that's on the dance floor. Everybody that's on the dance floor.

Maybe this is where Jeff gets ideas.

0: Ad International Radio sono le ore 7 e 5 minuti.
1: In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del Comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire come siamo fatti. Un evento educativo ed interattivo, con percorsi didattici, esperimenti ed installazioni sul corpo umano. Una meravigliosa avventura. Da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19. Il sabato e la domenica, dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta, l'esplorazione del corpo umano.
2: Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
3: Ascoltaci ora in DAB, Digital Audio Broadcasting. International Radio on air con la nuova tecnologia digitale via etere. Il futuro della radio è arrivato. Prendilo e viaggia con noi. Are you ready? International Radio, your radio.
2: Your station.

0: Circuito International Radio. Viaggiare, traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Un saluto e bentrovati, un buon inizio di giornata dalla nostra redazione. Al momento non si registrano particolari disagi per quanto riguarda la rete viaria di nostra competenza. Parliamo dunque della 4 Brescia-Padova. Anticipiamo agli ascoltatori che questa notte fra le 21 e le 6 resterà chiuso al traffico lo svincolo di Somma Campagna in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione Milano. Sempre sulla 4 Brescia-Padova questa notte fra le 21 e le 6 resterà chiuso anche lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per il traffico proveniente da Milano. Infine ricordiamo che le informazioni riguardanti la viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi ricordiamo potete accedere al sito di Infoviaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per il momento dunque è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con. Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno il centro commerciale La Fattoria con il patrocinio del comune di Rovigo presenta Inside You. Venite a scoprire

0: Circuito International Radio, your radio.
1: Il GR politico dell'agenzia DIRE.
2: La Camera ha dato luce verde al disegno di legge delega che segna il ritorno in Italia della produzione di energia da nucleare. Siamo a metà del percorso, dice il promotore del provvedimento, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto. Il governo accelera. Dopo il passaggio in Senato ci saranno i decreti attuativi che presenteremo alle commissioni parlamentari entro Natale. Entro fine anno dovranno esserci tutti. Non rimandiamo nulla, assicura Pichetto. AVS protesta in aula con cartelli con le possibili ubicazioni delle future centrali. È imminente la nomina del commissario istituita dal piano casa per mettere entro un anno sul mercato 60.000 alloggi popolari ad oggi inutilizzati. Lo dice il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini durante il question time alla Camera. Il vice premier garantisce anche che entro l'anno arriveranno i primi 5.000 assegni a genitori separati per il pagamento dell'affitto. Intanto l'UDC presenta 3 proposte di legge che prevedono tra l'altro di aumentare l'offerta abitativa, perché oggi ci sono 8,5 milioni di case sfitte e inutilizzate, rimarca il segretario nazionale Antonio De Poli. Via libera dall'Aula del Senato al disegno di legge sul consenso informato nelle scuole. Il provvedimento, già passato al vaglio della Camera, è quindi legge. Il testo prevede appunto il consenso scritto dei genitori o degli studenti se maggiorenni per la partecipazione ad attività extracurriculari sull'educazione alla sessualità. Per il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori. Proteste dall'opposizione. Per la senatrice Dem, Valeria Valente, la destra ostacola l'educazione sessuale e così contrasta la prevenzione della violenza maschile. Il settore metalmeccanico mostra segnali di reazione in questo quadro critico, è quanto emerge dall'indagine di Federmeccanica. La produzione metalmeccanica registra un recupero del più 0,8% rispetto al trimestre precedente e del più 2,6% rispetto all'anno precedente. Sentimenti di incertezza dalle imprese. Il 30% ha attivato procedure di crisi o ristrutturazione. L'occupazione risulta stabile per il 72% delle aziende, ma sono forti le preoccupazioni per uno scenario internazionale complesso e imprevedibile. La vicepresidente di Federmeccanica, Alessia Miotto, parla di piccole boccate d'ossigeno che rischiano di essere soffocate da una liquidità cattiva e da una bassa marginalità.
0: State ascoltando Pianeta Italia.
3: Pianeta Italia.
0: Con Lorenzo Bartoli.
4: 1, 2, 3.

0: siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del Comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire come siamo fatti. Un evento educativo ed interattivo, con percorsi didattici, esperimenti ed installazioni sul corpo umano. Una meravigliosa avventura. Da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19. Il sabato e la domenica, dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta, l'esplorazione del corpo umano.
1: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
3: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
4: Il cuore del Triveneto, noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
5: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
6: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a Sia Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e mini giochi.

0: Liseo e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
1: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
0: Piatti esclusivi da

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù in tre di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.

0: venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con The Apason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Torna al Piazza Grande Summer Festival. Dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, Voglio Tornare Negli Anni 90, 2000 e Spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival. Piazza Grande, grande.
2: International Radio, your radio.

qui c'era poco da fare, qui c'è stato poco da fare col computer, qui è tutta roba orchestrale di strumenti e strumenti e strumenti chiusi in una stanza per produrre, per creare questi motivi meravigliosi. Mario Castelnuovo, Sette fili di canapa, tra poco restate con noi, c'è lo spazio dedicato alla nostra sequenza musicale, quindi tre canzoni senza alcuna interruzione.

0: Ad International Radio sono le ore 7 e 41 minuti.
1: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcerere Dolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menù a base di pesce, disponibile anche menù a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
3: Per prenotazioni chiama il 320 55 64 007.

0: un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole

0: Civitavecchia. Pranzo e cena a Portoviro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la Bottavecchia risponde.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
4: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore e con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
5: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia, per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura, anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
6: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
7: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Il centro commerciale Il Porto ti aspetta dal 12 al 14 giugno, dalle 20, per 3 serate tutte da vivere. Musica live, food truck, DJ vocalist e tanta energia per accendere l'estate. Venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason.

0: 1961.
1: Venerdì 12 giugno al Medioevo, karaoke dance con DJ Giorgio. Gara di karaoke con premi per 3 finalisti. Il contest prevede da un minimo di 10 partecipanti all'un massimo di 15.
0: International Radio, your radio.
2: State ascoltando Pianeta Italia.
3: Pianeta Italia.
2: Con Lorenzo Bartoli.
4: 1, 2, 3.

0: lunare speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. villamomis.it.
1: È il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
2: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 95 01 699 049 95 01 699 oppure 333 331 5630.
1: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
3: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
1: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
4: La primavera è arrivata da Stil Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Stil Bimbi e via Roma 14.
5: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
6: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
5: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
6: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
5: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
6: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
7: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Colora il tuo lavoro di emozioni. Emporio del Colore. Da 50 anni vicino ai professionisti della pittura e agli hobbisti. Entra in negozio, per te cortesia, professionalità e i preziosi consigli di Alberto per acquisti sicuri e assistenza post vendita. Rivenditore autorizzato Giorgio Gresan e Linvea Colori e Vernici dal 1958. Colori per belle arti, cornici su misura e vernici austriache Adler adatte per il legno. Emporio del Colore, 50 anni di esperienza e passione. Ad Adria, vicino ai Carabinieri.

Venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.

0: Circuito International Radio. Viaggiare. Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora un saluto e una buona mattinata. Non si registrano al momento particolari disagi lungo la rete stradale di nostra competenza. Parliamo in questo appuntamento della 4 del tratto Venezia-Trieste, per anticipare che dalle 21 di sabato 6 giugno fino alle 6 di domenica 7 resterà chiuso il tratto autostradale tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in entrambe le direzioni di marcia a causa di lavori. Sarà in vigore l'uscita obbligatoria allo svincolo di Porto Gruaro per chi proviene da Trieste e l'uscita obbligatoria allo svincolo di San Stino per chi proviene da Venezia. Chiusa inoltre l'entrata di San Stino di Livenza sulla carreggiata in direzione Trieste. In chiusura ricordiamo agli ascoltatori, come di consueto, che per tenervi informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste potete scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto per il momento, dunque, più tardi e grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Broadcasting around the world. This is your number one radio station. The music you love right here, right now.

0: ad International Radio sono le ore 8 e 17 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: International super hit, playing the best of the future without forgetting the best of the past. International super hit.

0: siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire come siamo fatti. Un evento educativo ed interattivo, con percorsi didattici, esperimenti ed installazioni sul corpo umano. Una meravigliosa avventura. Da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19. Il sabato e la domenica, dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta, l'esplorazione del corpo umano.
1: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. villamomis.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @bettinmotors.it.
4: Nel cuore del Triveneto noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
5: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
6: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
7: 4all ha la soluzione che fa per te.
6: Per la casa, fibra ultraveloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
7: E per le aziende, 4all è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
6: 4all ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
7: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4all.it o chiama il numero verde 800 584 651.
8: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar. Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
9: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
10: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: sabato 13 arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, Voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival. Piazza Grande,
2: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio. Meteo.
1: Salute e ben ritrovati gli ascoltatori di International Radio da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Un fronte atlantico transita nella mattina di venerdì sul Triveneto portando instabilità con acquazioni temporali soprattutto sui settori alpini e prealpini ma anche sulle aree pianeggianti a carattere irregolare. Con fenomeni localmente temporaleschi avremo tuttavia un miglioramento nel corso della giornata a partire da ovest, dalla residua variabilità potrà insistere sulle Alpi e sulla Friuli Venezia Giulia. Clima molto gradevole con temperature massime tipiche del periodo intorno ai 25-26 gradi. Nel weekend tempo buono anche se sabato avremo ancora della variabilità che potrà dar luogo a qualche acquazzone e qualche rovescio a carattere sparso, più probabile a ridosso dei rilievi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire

sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo.

0: sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno una grande avventura vi aspetta, l'esplorazione del corpo umano.
1: Ho aperto una nuova partita IVA.
2: Ho bisogno di una consulenza.
1: Che cara la bolletta dell'energia.
2: Devo fare il 7.30.
1: Mi serve un avvocato.
2: Devo pagare l'ICI.
1: E il corso sulla sicurezza?
2: Come si fa a stare informati?
1: Il mercato sta cambiando.
2: Mi serve un finanziamento.
1: Devo registrarmi al MEPA.
2: E le fatture elettroniche come si fanno?
1: Devo fare un corso di formazione. Hai versato i contributi INPS?
3: Confartigianato Imprese Cavarzere, uno strumento in più per lavorare con serenità. Vieni a trovarci a Cavarzere in via Cavour 30. Troverai uno staff preparato per rispondere a ogni tua esigenza.
4: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare. Nessuno si divertì mai più.
5: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttaunaltrastoria.eu.
6: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
7: Saccisi Card, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisi Card in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisi Card, che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisi Card, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Saccisi Card.
8: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com, e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
9: La primavera è arrivata da Stil Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Zhou, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Stil Bimbi e via Roma 14.
10: Piatti esclusivi.

0: Ristorante Pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Il centro commerciale Il Porto ti aspetta dal 12 al 14 giugno, dalle 20, per tre serate tutte da vivere. Musica live, food truck, DJ Vox.

0: negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: International Radio, your radio.

0: arrivata International Radio Social TV. Cerca il nostro canale su YouTube, iscriviti e attiva la campanella. Potrai vedere in diretta video i tuoi programmi preferiti. International Radio Social TV, la visual radio a portata di click. International Radio Social TV è su YouTube. Ascoltaci, ma soprattutto guardaci.
1: Benvenuto su International

0: Ad International Radio sono le ore 9:00.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.

0: a Portoviro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la Bottabecia risponde.
1: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante e il Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante e il Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700, chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola, da sempre.
2: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
3: For All Eventi è il tuo partner ideale.
2: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
3: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo photobooth ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
2: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
3: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
2: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
3: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
4: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta. Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival. Piazza Grande, grande
2: cultura. International Radio, your radio.
3: Circuito International Radio.
4: Viaggiare. Traffico.
5: Viaggiando.

0: mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati sulla 57 tangenziale di Mestre per il traffico intenso. Sulla carreggiata verso Trieste si viaggia in coda fra Terraglio e il Bivio con la 27 e rallentati tra Marghera e la rotatoria Miranese. Segnaliamo nuovamente che è avvenuto un incidente sulla tangenziale Limena, questo nei pressi di Padova Ovest in direzione Bassano. Risulta occupata la corsia di sorpasso. Non si registrano comunque al momento disagi per la circolazione. Ci spostiamo sulla 4 sul tratto Venezia-Trieste. Anticipiamo che dalle 21 di sabato 6 giugno fino alle 6 di domenica 7 resterà chiuso al traffico il tratto autostradale tra Porto Gruaro e San Stino di Divenza in entrambe le direzioni di marcia a causa di lavori. Sarà in vigore l'uscita obbligatoria a Porto Gruaro per chi proviene da Trieste e l'uscita obbligatoria a San Stino per chi proviene da Venezia. Chiusa inoltre l'entrata di San Stino di Divenza in direzione Trieste. Ricordiamo in chiusura che per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta. L'esplorazione del corpo umano. International Radio and Digital Audio Broadcasting, the radio station with the best audio in the entire Veneto region. Listen to us. Listen to us. Listen to us. And hear the difference. Listening like a glue, and you'll never leave us again.

0: è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei, eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Steel Bimbi e via Roma 14.
3: Nel cuore del Triveneto noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
4: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
5: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Colora il tuo lavoro di emozioni. Emporio del Colore. Da 50 anni vicino ai professionisti della pittura e agli hobbisti. Entra in negozio, per te cortesia, professionalità e i preziosi consigli di Alberto per acquisti sicuri e assistenza post vendita. Rivenditore autorizzato Giorgio Graesan e Linvea Colori e Vernici dal 1958. Colori per belle arti, cornici su misura e vernici austriache Adler adatte per il legno. Emporio del Colore, 50 anni di esperienza e passione. Ad Adria, vicino ai Carabinieri.

0: dell'estate. Venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva il Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Piatti esclusivi da

0: 161.
1: Venerdì 12 giugno al Medioevo, Karaoke Dance con DJ Giorgio. Gara di karaoke con premi per 3 finalisti. Il contest prevede da un minimo di 10 partecipanti ad un massimo di 15.
2: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta. Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia.

0: International Radio, your radio.
1: Ad International Radio sono le ore 9 e 29 minuti.
2: In collaborazione con...
3: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

0: aperte la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: Circuito radiofonico International Radio. Your radio.

Disco. Move your body. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: Circuito International Radio. Meteo.
1: Salute e ben ritrovati gli ascoltatori di International Radio da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Un fronte atlantico transita nella mattina di venerdì sul Triveneto portando instabilità con acquazioni temporali soprattutto sui settori alpini e prealpini ma anche sulle aree pianeggianti a carattere irregolare. Con fenomeni localmente temporaleschi avremo tuttavia un miglioramento nel corso della giornata a partire da ovest, dalla residua variabilità potrà insistere sulle Alpi e sulla Friuli Venezia Giulia. Clima molto gradevole con temperature massime tipiche del periodo intorno ai 25-26 gradi. Nel weekend tempo buono anche se sabato avremo ancora della variabilità che potrà dar luogo a qualche acquazzone e qualche rovescio a carattere sparso, più probabile a ridosso dei rilievi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.

0: del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com, hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
3: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Vettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @vettinmotors.it.
5: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi, ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
6: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
7: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
8: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: e cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Colora il tuo lavoro di emozioni. Emporio del Colore. Da 50 anni vicino ai professionisti della pittura e agli hobbisti. Entra in negozio per te cortesia, professionalità e i preziosi consigli di Alberto per acquisti sicuri e assistenza post vendita. Rivenditore autorizzato Giorgio Gresan e Limbea Colori e Vernici dal 1958. Colori per belle arti, cornici su misura e vernici austriache Adler adatte per il legno. Emporio del Colore. 50 anni di esperienza e passione. Ad Adria, vicino ai Carabinieri.

estate. Venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio.
1: Traffico. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Ben trovati sulla 4 Milano Venezia, rallentamenti in uscita a Verona Sud da entrambe le provenienze. Auto in fila per traffico sulla 57 tangenziale di Mestre tra il Terraio e il Bibbia 27 e Mestre Belluno in quest'ultima direzione. File anche sulla 27 Mestre Belluno tra Mogliano Veneto e il Bibbia 57 verso Venezia e sulla statale 53 Possumi a senso unico alternato per lavori tratti saltuari tra il Bibbio per Cittadella e il Bibbio per Treviso in entrambe le direzioni dalle 7 alle 18 fino al 12 giugno. A partire dalle 20 verrà chiusa poi la tangenziale sud di Verona per lavori tra San Martino Buonalbergo e la statale 434 Traspolesana in direzione Verona. La riapertura domenica 7 giugno alle ore 16. I lavori di notte sono poi in programma questa sera. È chiuso dalle 21 alle 6 lo svincolo di Somma Campagna in entrata e in uscita in direzione Milano. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza.

0: let's get this started.
1: Here we go.
0: And now, another hour of the best music. These songs and more are coming up.
2: The only radio station you'll ever need.
3: Ad International Radio sono le ore 9:52 minuti.
4: In collaborazione con...
5: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
6: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
5: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
6: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
5: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
6: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.

0: dell'agenzia DIRE.
1: La Camera ha dato luce verde al disegno di legge delega che segna il ritorno in Italia della produzione di energia da nucleare. Siamo a metà del percorso, dice il promotore del provvedimento, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto. Il governo accelera. Dopo il passaggio in Senato ci saranno i decreti attuativi che presenteremo alle commissioni parlamentari entro Natale. Entro fine anno dovranno esserci tutti, non rimandiamo nulla, assicura Pichetto. AVS protesta in aula con cartelli con le possibili ubicazioni delle future centrali. È imminente la nomina del commissario istituita dal piano casa per mettere entro un anno sul mercato 60.000 alloggi popolari ad oggi inutilizzati. Lo dice il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini durante il question time alla Camera. Il vice premier garantisce anche che entro l'anno arriveranno i primi 5.000 assegni a genitori separati per il pagamento dell'affitto. Intanto l'UDC presenta 3 proposte di legge che prevedono tra l'altro di aumentare l'offerta abitativa, perché oggi ci sono 8,5 milioni di case sfitte e inutilizzate, rimarca il segretario nazionale Antonio De Poli. Via libera dall'Aula del Senato al disegno di legge sul consenso informato nelle scuole. Il provvedimento, già passato al vaglio della Camera, è quindi legge. Il testo prevede appunto il consenso scritto dei genitori o degli studenti se maggiorenni per la partecipazione ad attività extracurriculari sull'educazione alla sessualità. Per il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori. Proteste dall'opposizione. Per la senatrice Dem, Valeria Valente, la destra ostacola l'educazione sessuale e così contrasta la prevenzione della violenza maschile. Il settore metalmeccanico mostra segnali di reazione in questo quadro critico, è quanto emerge dall'indagine di Federmeccanica. La produzione metalmeccanica registra un recupero del più 0,8% rispetto al trimestre precedente e del più 2,6% rispetto all'anno precedente. Sentimenti di incertezza dalle imprese. Il 30% ha attivato procedure di crisi o ristrutturazione. L'occupazione risulta stabile per il 72% delle aziende, ma sono forti le preoccupazioni per uno scenario internazionale complesso e imprevedibile. La vicepresidente di Federmeccanica, Alessia Miotto, parla di piccole boccate d'ossigeno che rischiano di essere soffocate da una liquidità cattiva e da una bassa marginalità.

0: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
1: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
2: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
3: Saccisicard, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisicard in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisicard, che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisicard, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Saccisicard.
4: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire.

0: aperte la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. Villamomis.it.
2: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro da Steel Bimbi e via Roma 14.
3: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
4: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
5: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio. Viaggiare.
1: Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Buona mattinata e ben ritrovati. Traffico regolare al momento lungo la rete stradale di nostra competenza. Ricordiamo ancora una volta agli ascoltatori che questa notte sulla 4 Brescia-Padova fra le 21 e le 6 per lavori resterà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata verso Milano. Chiuso inoltre lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per il traffico proveniente da Milano. Ci spostiamo sul tratto Venezia-Trieste della 4. A partire dalle 21 di sabato 6 giugno fino alle 6 di domenica 7 resterà chiuso il tratto tra Porto Gruaro e San Stino di Livenza in entrambi i sensi di marcia a causa di lavori. Sarà in vigore l'uscita obbligatoria allo svincolo di Porto Gruaro per chi proviene da Trieste, l'uscita obbligatoria allo svincolo di San Stino per chi proviene da Venezia, resterà chiusa inoltre l'entrata di San Stino di Livenza in direzione Trieste. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di autostrade Alto Adriatico sono a vostra disposizione anche su WhatsApp e su Telegram. Per iscriversi potete accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto per ora, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Europe.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: International Radio, your radio.

0: tranquillità. È un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Quando la voglia chiama, ah, non posso più resistere.

0: poi c'è il loro vino.
1: La botta vecia, il piacere della carne.
0: La botta vecia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la botta vecia risponde.
2: Bergamin, ci occupiamo di interior design, da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinato 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
5: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cerbino 2, telefono 049 900 170-2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
6: Piatti esclusivi da

0: 1961.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e

0: finanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Torna il Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, Voglio Tornare Negli Anni 90, 2000 Spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
3: Piazza Grande, grande tutta.
4: International Radio, your radio.

будущем.

0: Circuito International Radio. Meteo.
1: Salute e ben ritrovati gli ascoltatori di International Radio da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Un fronte atlantico transita nella mattina di venerdì sul Triveneto portando instabilità con acquazioni temporali soprattutto sui settori alpini, prealpini ma anche sulle aree pianeggianti a carattere irregolare con fenomeni localmente temporaleschi. Avremo tuttavia un miglioramento nel corso della giornata a partire da ovest, dalla residua variabilità potrà insistere sulle Alpi e sulla Friuli Venezia Giulia. Clima molto gradevole con temperature massime tipiche del periodo intorno ai 25-26 gradi. Nel weekend tempo buono anche se sabato avremo ancora della variabilità che potrà dar luogo a qualche acquazzone, qualche rovescio a carattere sparso, più probabile a ridosso dei rilievi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 80. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: International Radio, sono le ore 10:39.
1: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcerere Dolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menù a base di pesce, disponibile anche menù a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
3: Per prenotazioni chiama il 320-55-64-007.
4: International Radio.
3: Benvenuto su International Radio.

0: maggiori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a SIA Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e minigiochi. Sviluppiamo gestionali, creiamo dei siti vetrina agli e-commerce, creiamo app iOS e Android, sviluppiamo web application, produciamo software, ci occupiamo di web marketing, social, contenuti multimediali, SEO e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con SIA Solutions. www.siasolutions.it.
2: La primavera è arrivata da Stil Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei, eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Stil Bimbi e via Roma 14.
3: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: Piatti esclusivi.

0: sei sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Caviedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù: entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù: bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Colora il tuo lavoro di emozioni. Emporio del Colore. Da 50 anni vicino ai professionisti della pittura e agli hobbisti. Entra in negozio, per te cortesia, professionalità e i preziosi consigli di Alberto per acquisti sicuri e assistenza post vendita. Rivenditore autorizzato Giorgio Gresan e Linvea Colori e Vernici dal 1958. Colori per belle arti, cornici su misura e vernici austriache Adler adatte per il legno. Emporio del Colore, 50 anni di esperienza e passione. Ad Adria, vicino ai Carabinieri.

0: venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: International Radio, your radio. Ora è il momento del disco. Move your body. Quando lo ascolti, il tuo corpo si muove, si muove. È il più forte. È disco, disco, move your body. Il disco che fa muovere il tuo corpo. Solo su International Radio. Disco.

0: ad International Radio sono le ore 10 e 51 minuti.
1: L'ora esatta di International Radio è offerta da...
2: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire come siamo fatti. Un evento educativo ed interattivo con percorsi didattici, esperimenti ed installazioni sul corpo umano. Una meravigliosa avventura. Da lunedì al venerdì dalle 15 alle 19. Il sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno una grande avventura vi aspetta. L'esplorazione

0: locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: The Team Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco, Padova. Info @bettimotors.it.

0: Civitavecchia. Pranzo e cena a Portoviro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la Bottavecchia risponde.
1: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso i lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
2: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
3: La primavera è arrivata da Stil Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Stil Bimbi e via Roma 14.
4: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire.

0: sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio.
1: Viaggiare. Traffico.
0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto dalla nostra redazione. Segnaliamo, a causa del traffico sostenuto, code sulla 4 Venezia-Trieste in uscita allo svincolo di Latisana. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza Cave. Sempre il traffico sostenuto a provocare rallentamenti sulla carreggiata verso Trieste tra Padova Est e il bivio con la 57 tangenziale di Mestre. Ci spostiamo quindi sul tratto di A4 Brescia-Padova per ricordare nuovamente agli ascoltatori che a causa di lavori questa notte fra le 21 e le 6 resterà chiuso al traffico lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per il traffico proveniente da Milano. Sempre fra le 21 e le 6 resterà chiuso anche lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Infine ricordiamo nuovamente che le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. Ed è tutto, grazie per l'attenzione, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

0: Saccisi Card, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisi Card in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisi Card che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisi Card, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Saccisi Card.
1: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi, ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
2: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
3: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
4: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700, chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola, da sempre.
5: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar.
6: Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
7: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
8: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire come siamo fatti. Un evento educativo ed interattivo, con percorsi didattici, esperimenti ed installazioni sul corpo umano. Una meravigliosa avventura. Da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19. Il sabato e la domenica, dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta, l'esplorazione del corpo umano.
9: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.

0: Ad International Radio sono le ore 11 e 45 minuti.
1: In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

tutte la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.

0: in qualunque luogo, anche il più difficile. Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino. Vino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
2: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
3: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
4: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
5: Colora il tuo lavoro di emozioni. Emporio del Colore. Da 50 anni vicino ai professionisti della pittura e agli hobbisti. Entra in negozio, per te cortesia.

0: dell'estate. Venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva il Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Piatti esclusivi da assaporare.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 12 giugno al Medioevo, karaoke dance con DJ Giorgio. Gara di karaoke con premi per tre finalisti. Il contest prevede da un minimo di 10 partecipanti ad un massimo di 15.
2: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, Voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia.

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio, meteo.
1: Salute e ben ritrovati gli ascoltatori di International Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Un fronte atlantico transita nella mattina di venerdì sul Triveneto portando instabilità con acquazioni temporali soprattutto sui settori alpini e prealpini ma anche sulle aree pianeggianti a carattere irregolare. Con fenomeni localmente temporaleschi avremo tuttavia un miglioramento nel corso della giornata a partire da ovest, dalla residua variabilità potrà insistere sulle Alpi e sulla Friuli Venezia Giulia. Clima molto gradevole con temperature massime tipiche del periodo intorno ai 25-26 gradi. Nel weekend tempo buono anche se sabato avremo ancora della variabilità che potrà dar luogo a qualche acquazzone, qualche rovescio a carattere sparso, più probabile a ridosso dei rilievi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai

0: presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
0: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi. 1, 2, 3, 4.

0: era un successo anni 80 con il Disco Time.
1: Circuito International Radio. Viaggiare, traffico, viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Un saluto dalla nostra redazione. Segnaliamo, a causa del traffico sostenuto, code sulla 4 Venezia-Trieste in uscita allo svincolo di Latisana. Ci spostiamo sul tratto di A4 di competenza Cave. Sempre il traffico sostenuto a provocare rallentamenti sulla carreggiata verso Trieste tra Padova Est e il bivio con la 57 tangenziale di Mestre. Ci spostiamo quindi sul tratto di A4 Brescia-Padova per ricordare nuovamente agli ascoltatori che a causa di lavori questa notte fra le 21 e le 6 resterà chiuso al traffico lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per il traffico proveniente da Milano. Sempre fra le 21 e le 6 resterà chiuso anche lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Infine ricordiamo nuovamente che le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente la app Info Viaggiando. Ed è tutto, grazie per l'attenzione, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
3: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: International Radio, your radio.
2: Ad International Radio sono le ore 12:00.
3: In collaborazione con...
4: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
5: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
4: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
5: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
4: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
5: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
6: Play nothing but the greatest hits.
7: My radio.
8: What radio forgot? We remember.
9: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
10: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
11: Il futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
12: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 9501 699 049 9501 699 oppure 333 331 5630.
11: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
13: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
14: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Europe.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei, eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Steel Bimbi e via Roma 14.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia. Ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono. Sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: l'estate. Venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con The Apason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, Voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia.

0: GR politico dell'agenzia DIRE.
1: La Camera ha dato luce verde al disegno di legge delega che segna il ritorno in Italia della produzione di energia da nucleare. Siamo a metà del percorso, dice il promotore del provvedimento, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto. Il governo accelera. Dopo il passaggio in Senato ci saranno i decreti attuativi che presenteremo alle commissioni parlamentari entro Natale. Entro fine anno dovranno esserci tutti, non rimandiamo nulla, assicura Pichetto. AVS protesta in aula con cartelli con le possibili ubicazioni delle future centrali. È imminente la nomina del commissario istituita dal piano casa per mettere entro un anno sul mercato 60.000 alloggi popolari ad oggi inutilizzati. Lo dice il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini durante il question time alla Camera. Il vice premier garantisce anche che entro l'anno arriveranno i primi 5.000 assegni a genitori separati per il pagamento dell'affitto. Intanto l'UDC presenta 3 proposte di legge che prevedono tra l'altro di aumentare l'offerta abitativa, perché oggi ci sono 8,5 milioni di case sfitte e inutilizzate, rimarca il segretario nazionale Antonio De Poli. Via libera dall'Aula del Senato al disegno di legge sul consenso informato nelle scuole. Il provvedimento, già passato al vaglio della Camera, è quindi legge. Il testo prevede appunto il consenso scritto dei genitori o degli studenti se maggiorenni per la partecipazione ad attività extracurriculari sull'educazione alla sessualità. Per il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, tuteliamo i bambini dalla confusione della propaganda gender e ridiamo voce ai genitori. Proteste dall'opposizione. Per la senatrice Dem, Valeria Valente, la destra ostacola l'educazione sessuale e così contrasta la prevenzione della violenza maschile. Il settore metalmeccanico mostra segnali di reazione in questo quadro critico, è quanto emerge dall'indagine di Federmeccanica. La produzione metalmeccanica registra un recupero del più 0,8% rispetto al trimestre precedente e del più 2,6% rispetto all'anno precedente. Sentimenti di incertezza dalle imprese. Il 30% ha attivato procedure di crisi o ristrutturazione. L'occupazione risulta stabile per il 72% delle aziende, ma sono forti le preoccupazioni per uno scenario internazionale complesso e imprevedibile. La vicepresidente di Federmeccanica, Alessia Miotto, parla di piccole boccate d'ossigeno che rischiano di essere soffocate da una liquidità cattiva e da una bassa marginalità.
2: Ora è il momento del disco. Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: Circuito International Radio.
1: Traffico. Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati sulla 4, Milano Venezia, rallentamenti in uscita a Verona Sud da entrambe le provenienze. Auto in fila per traffico sulla 57 tangenziale di Mestre, tra il Terraio e il Bibi a 27 Mestre Belluno in quest'ultima direzione. File anche sulla 27 Mestre Belluno tra Mogliano Veneto e il Bibi a 57 verso Venezia e sulla statale 53 Possumi a senso unico alternato per lavori in tratti saltuari tra il Bibi per Cittadella e il Bibi per Treviso in entrambe le direzioni dalle 7 alle 18 fino al 12 giugno. A partire dalle 20 verrà chiusa poi la tangenziale sud di Verona per lavori tra San Martino Buonalbergo e la statale 434 Trasfolesana in direzione Verona. La riapertura domenica 7 giugno alle ore 16. I lavori di notte sono poi in programma questa sera. È chiuso dalle 21 alle 6 lo svincolo di Somma Campagna in entrata e in uscita in direzione Milano. Da Massimiliano Marazzi è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: In collaborazione con...
4: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Mixing it up. More music. More of the time.
2: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
3: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
4: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
5: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
6: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
7: Quando la voglia chiama, non posso più resistere.

0: poi c'è il loro vino.
1: La botta vecia, il piacere della carne.
0: La botta vecia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la botta vecia risponde.
2: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Bergamin, ci occupiamo di interior design, da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.

0: e sul forno a legna. Ristorante Pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù in tre di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival. Piazza Grande, grande
2: tutto. Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. Villamomis.it.
3: SACCISICARD, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua SACCISICARD in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app SACCISICARD che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. SACCISICARD, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con SACCISICARD.
4: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
5: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
6: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
7: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire

0: sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13 arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, Voglio Tornare Negli Anni 90, 2000 e Spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival. Piazza Grande, grande.
2: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro da Steel Bimbi e via Roma 14.
3: Sigilla il tuo legame prezioso con eleganza. Scopri il filo saldato che trovi da Gioielleria Venone. Che sia tra madre e figlio, tra fidanzati o amici, esiste sempre l'occasione perfetta per suggellare un legame prezioso. Con il nostro filo saldato in oro, ciascun istante si trasforma in un gioiello di eterna bellezza, testimone tangibile di un amore che trascende il tempo. Gioielleria Venone, Piazza della Repubblica, Porto Viro. La tua storia prende forma in un sigillo prezioso, con la promessa di unione ed eleganza, senza tempo.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
3: For All Eventi è il tuo partner ideale.
2: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
3: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo photobooth ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
2: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
3: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
2: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
3: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
4: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
5: International Radio, your radio.
6: Circuito International Radio.
7: Viaggiare. Traffico.
8: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Un saluto e bentrovati sulla 4 Brescia-Padova. Per incidente si viaggia in coda fra Desenzano e Peschiera del Garda in direzione Venezia. Sono invece dei lavori a provocare rallentamenti con code fra Somma Campagna e Verona Sud, ancora una volta verso Venezia.

0: legata allo svincolo di La Tisana. E ricordiamo in chiusura di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire come siamo fatti. Un evento educativo ed interattivo, con percorsi didattici, esperimenti ed installazioni sul corpo umano. Una meravigliosa avventura, da lunedì al venerdì, dalle

0: Ad International Radio sono le ore 13 e 0 minuti.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
0: International Radio, emittente regionale veneta. Per la pubblicità e tuoi comunicati su questa emittente, chiama il 333 3548 346.
3: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 900 170 27 00.

0: c'è il loro vino.
1: La botta vecia, il piacere della carne.
0: La botta vecia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la botta vecia risponde.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
5: 4all ha la soluzione che fa per te.
4: Per la casa, fibra ultra veloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
5: E per le aziende? 4all è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
4: 4all ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
5: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4all.it o chiama il numero verde 800 584 651.
6: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seven. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Steel Bimbi e via Roma 14.
7: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza, lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
8: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
9: Piatti esclusivi

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Colora il tuo lavoro di emozioni. Emporio del Colore. Da 50 anni, vicino ai professionisti della pittura e agli hobbisti. Entra in negozio, per te cortesia, professionalità e i preziosi consigli di Alberto per acquisti sicuri e assistenza post vendita. Rivenditore autorizzato Giorgio Gresan e Linvea Colori e Vernici dal 1958. Colori per belle arti, cornici su misura e vernici austriache Adler adatte per il legno. Emporio del Colore, 50 anni di esperienza e passione. Ad Adria, vicino ai Carabinieri.

0: dell'estate. Venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta. Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival. Piazza Grande, grande.
2: International Radio, your radio.

0: Pergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su pergamin.it.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinato 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
3: Saccisi Card, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisi Card in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisi Card che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisi Card, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Saccisi Card.
4: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore e con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
5: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
6: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: IT, Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a SIA Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e minigiochi.

0: Liseo e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 12 giugno al Medioevo, karaoke dance con DJ Giorgio. Gara di karaoke con premi per tre finalisti. Il contest prevede da un minimo di 10 partecipanti ad un massimo di 15.
2: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
3: Piazza Grande, grande tutto.
0: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio. Meteo.
1: Salute e ben ritrovati gli ascoltatori di International Radio da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo. Un fronte atlantico transita nella mattina di venerdì sul Triveneto portando instabilità con acquazioni temporali soprattutto sui settori alpini, prealpini ma anche sulle aree pianeggianti a carattere irregolare con fenomeni localmente temporaleschi. Avremo tuttavia un miglioramento nel corso della giornata a partire da ovest, dalla residua variabilità potrà insistere sulle Alpi e sulla Friuli Venezia Giulia. Clima molto gradevole con temperature massime tipiche del periodo intorno ai 25-26 gradi. Nel weekend tempo buono anche se sabato avremo ancora della variabilità che potrà dar luogo a qualche acquazzone, qualche rovescio a carattere sparso, più probabile a ridosso dei rilievi. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trevi Meteo.
0: In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

0: sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: Your song, your station, playing 24 hours a day, 7 days a week, on my favorite station.

0: Presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
1: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
1: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
1: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi. Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. Villamomis.it.
2: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
2: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @bettinmotors.it.
5: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
6: For All Eventi è il tuo partner ideale.
5: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
6: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo fotobutta ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
5: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
6: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
5: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
6: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
7: Ho aperto una nuova partita IVA.
8: Ho bisogno di una consulenza.
7: Che cara la bolletta dell'energia.
8: Devo fare il 730.
7: Mi serve un avvocato.
8: Devo pagare l'ICI.
7: E il corso sulla sicurezza?
8: Come si fa a stare informati?
7: Il mercato sta cambiando.
8: Mi serve un finanziamento.
7: Devo registrarmi al MEPA.
8: E le fatture elettroniche come si fanno?
7: Devo fare un corso di formazione. Hai versato i contributi INPS?
9: Confartigianato Imprese Cavarzere, uno strumento in più per lavorare con serenità. Vieni a trovarci a Cavarzere in via Cavour 30. Troverai uno staff preparato per rispondere a ogni tua esigenza.
10: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700, chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola, da sempre.
11: Piatti esclusivi da assaporare e poi.

0: ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta. Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival. Piazza Grande, grande
2: cultura. International Radio, your radio.
3: Circuito International Radio.
4: Viaggiare. Traffico.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un saluto dalla nostra redazione, ancora ben ritrovati. Per il traffico sostenuto sulla 4 Venezia-Trieste, si viaggia in coda verso Trieste fra San Giorgio di Nogaro e il bivio con la 23 Palmanova-Tarvisio. Segnaliamo inoltre code in ingresso allo svincolo di Latisana. Ci spostiamo sulla 4 Brescia-Padova, è sempre il traffico sostenuto a provocare rallentamenti con code fra Brescia-Est e Peschiera del Garda sulla carreggiata verso Venezia. Restiamo sulla Brescia Padova e ricordiamo nuovamente che questa notte, a causa dei lavori, fra le 21 e le 6 resterà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Sempre fra le 21 e le 6 resterà chiuso anche lo svincolo di Vicenza Ovest in uscita per chi proviene da Milano. Infine ricordiamo di scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando per rimanere sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia fino a Trieste. È tutto, a più tardi.
5: Servizio promosso dalle concessioni autostradali, Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: www.infortunisticaeurope2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Your beautiful station. International Radio.
3: Disco Cloud.

0: parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire

0: sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Colora il tuo lavoro di emozioni. Emporio del Colore. Da 50 anni vicino ai professionisti della pittura e agli hobbisti. Entra in negozio, per te cortesia, professionalità e i preziosi consigli di Alberto per acquisti sicuri e assistenza post vendita. Rivenditore autorizzato Giorgio Gresan e Limbea Colori e Vernici dal 1958. Colori per belle arti, cornici su misura e vernici austriache Adler adatte per il legno. Emporio del Colore, 50 anni di esperienza e passione. Ad Adria, vicino ai Carabinieri.

0: Arrivati. Venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Torna al Piazza Grande Summer Festival. Dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90. 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S. K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival. Piazza Grande, grande.
2: International Radio, your radio.
3: Ad International Radio sono le ore 14 e 8 minuti.
4: In collaborazione con...
5: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
6: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
5: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
6: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
5: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
6: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
7: Broadcasting around the world. Around the world. This is your number one radio station. The music you love right here, right now.

0: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar. Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
1: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare. Nessuno si divertì mai più.
2: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
3: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
4: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
5: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
4: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
5: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
4: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
5: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
6: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire come siamo fatti. Un evento educativo ed interattivo, con percorsi didattici, esperimenti ed installazioni sul corpo umano. Una meravigliosa avventura. Da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19. Il sabato e la domenica, dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta, l'esplorazione del corpo umano.
7: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro da Steel Bimbi e via Roma 14.
8: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.

0: giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13 arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Piatti esclusivi da Sabato.

0: Ristorante Pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 12 giugno al Medioevo, karaoke dance con DJ Giorgio. Gara di karaoke con premi per tre finalisti. Il contest prevede da un minimo di 10 partecipanti ad un massimo di 15.
2: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
3: Piazza Grande, grande.
0: International Radio, your radio.
4: Ad International Radio sono le ore 14 e 28 minuti.
5: In collaborazione con...
6: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

0: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
2: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
4: For All Eventi è il tuo partner ideale.
3: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
4: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo photobooth ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
3: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
4: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
3: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
4: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
5: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
6: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
5: E tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
6: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
5: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
6: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
7: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
8: Piatti esclusivi da assaporare.

0: ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Torna il Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, Voglio Tornare negli anni 90, 2000 e Spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia.

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio.
1: Viaggiare. Traffico.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Buon pomeriggio, per traffico intenso segnaliamo rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova verso Venezia tra Brescia Est e Peschiera del Garda e code sulla A4 Venezia-Trieste verso Trieste tra San Stilo di Livenza e l'allacciamento con la A28, nonché in corrispondenza del bivio per la A23. Situazione complessa sulla A22 di competenza di autostrada del Brennero. Per traffico intenso in direzione dell'Austria si registrano rallentamenti tra Affi e Trento Sud, 10 km di coda tra Trento Sud e San Michele e 6 km di coda tra Egnaora e Bolzano Sud. Traffico molto intenso anche sulla A23 Udine-Tarvisio, gestita da Autostrade per l'Italia, con lunghe code alla barriera di Ugovizza in entrambe le direzioni. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo.

0: Ad International Radio sono le ore 15 e un minuto.
1: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
0: International Radio. Your Radio.
3: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.

0: qualsiasi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
3: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola bettinmotors.it.
4: Saccisi Card, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisi Card in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisi Card che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisi Card, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Saccisi Card.
5: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Zhou, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro da Steel Bimbi e via Roma 14.
6: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
7: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: e cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Colora il tuo lavoro di emozioni. Emporio del Colore. Da 50 anni vicino ai professionisti della pittura e agli hobbisti. Entra in negozio, per te cortesia, professionalità e i preziosi consigli di Alberto per acquisti sicuri e assistenza post vendita. Rivenditore autorizzato Giorgio Graesan e Linvea Colori e Vernici dal 1958. Colori per belle arti, cornici su misura e vernici austriache Adler adatte per il legno. Emporio del Colore, 50 anni di esperienza e passione. Ad Adria, vicino ai Carabinieri.

0: venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Piatti esclusivi da

0: e sul forno a legna. Ristorante Pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 12 giugno al Medioevo, karaoke dance con DJ Giorgio. Gara di karaoke con premi per 3 finalisti. Il contest prevede da un minimo di 10 partecipanti ad un massimo di 15.
0: International Radio, your radio. Ora è il momento del disco. Move your body. Quando lo ascolti, il tuo corpo si muove, si muove. È il più forte. È disco. Move your body. Il disco che fa muovere il tuo corpo. Solo su International Radio. Disco. Move your body.
2: Frequency locked. Emotion detected.

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Travi Meteo e gli amici di International Radio. Nel fine settimana andremo incontro a una fase più tranquilla e stabile sulle nostre regioni nord-orientali, solo tra questa notte e domani mattina della variabilità sul Triveneto per un nuovo impulso di aria fresca oceanica con delle piogge possibili a ridosso dell'area alpina. Da domani pomeriggio migliora ovunque. Domenica giornata soleggiata, giornata top con cielo sereno poco nuvoloso e caldo senza eccessi, si starà bene dappertutto. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travi Meteo.
0: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un click su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Puoi ascoltare la nostra radio in macchina o al lavoro da qualsiasi dispositivo multimediale, Android, Apple, Windows Mobile, e non serve nessuna app. Collegati dal tuo smartphone, computer, tablet o smart TV e digita www.internationalradio.it. www.internationalradio.it. Con il nostro sistema multipiattaforma potrai seguirci sempre. Digita www.internationalradio.it.

0: ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
1: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire.

0: aperte la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei, eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Steel Bimbi e via Roma 14.
2: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
3: Piatti esclusivi.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta. Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa.

International Radio, your radio.

0: Best FM.
1: Era una de 4 unitats posicionats a dins Radio Escutador.
2: El momento del disco. Your body.
3: Time
2: machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
1: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
1: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
1: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi. Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. Villamomis.it.
2: SACCISICARD, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua SACCISICARD in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app SACCISICARD che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. SACCISICARD, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con SACCISICARD.
3: Nel cuore del Triveneto noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
4: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
5: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino. Vino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
6: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a Sia Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e minigiochi. Sviluppiamo gestionali, creiamo dei siti vetrina agli e-commerce, creiamo app iOS e Android, sviluppiamo web application, produciamo software, ci occupiamo di web marketing, social, contenuti multimediali, SEO e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
7: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
8: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia.

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio. Viaggiare.
1: Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Benvenuti sulle tratte di competenza di Autostrade Alto Adriatico, Cave, Brescia, Padova. Il traffico è al momento regolare. Lungo la A22, gestita dalla società Autostrada del Brennero, proseguono invece i forti disagi per traffico intenso in direzione dell'Austria, con rallentamenti tra Affi e Rovereto Nord, 10 km di coda tra Rovereto Nord e Trento Nord e 8 km di coda tra Egna Ora e Bolzano Nord. Lunghe code per traffico intenso in direzione dell'Austria, anche sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, tra Pontebba e Ugovizza. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade.

0: Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Se ti piace il grande sound, ascoltaci in DAB. Siamo l'emittente regionale del Veneto che si sente meglio.

0: International Radio, dove il suono sarà un piacere per le tue orecchie, per la tua pubblicità e per la tua musica preferita. Forte e limpido.
1: Ad International Radio sono le ore 15 e 53 minuti.
2: L'ora esatta di International Radio è offerta da...
3: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire come siamo fatti. Un evento educativo ed interattivo con percorsi didattici, esperimenti ed installazioni sul corpo umano. Una meravigliosa avventura. Da lunedì al venerdì dalle 15 alle 19. Il sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.

0: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
2: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
3: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
4: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

0: IT, Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: Finanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Colora il tuo lavoro di emozioni. Emporio del Colore. Da 50 anni vicino ai professionisti della pittura e agli hobbisti. Entra in negozio, per te cortesia, professionalità e i preziosi consigli di Alberto per acquisti sicuri e assistenza post vendita. Rivenditore autorizzato Giorgio Graesan e Linvea Colori e Vernici dal 1958. Colori per belle arti, cornici su misura e vernici austriache Adler adatte per il legno. Emporio del Colore, 50 anni di esperienza e passione. Ad Adria, vicino ai Carabinieri.

0: sabato 13 arriva il Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Piatti esclusivi da

0: 1961.
1: Venerdì 12 giugno al Medioevo, karaoke dance con DJ Giorgio. Gara di karaoke con premi per tre finalisti. Il contest prevede da un minimo di 10 partecipanti all'un massimo di 15.

0: Buona settimana a tutti, amici di Così e Cosà. Io sono Stella, la vostra amata Stella. Di fronte a me c'è il lui medesimo Teo.
1: Eccomi qui, buongiorno, ciao.
0: Ciao Teo, allora, ciao a tutti i nostri ascoltatori.
1: Allora, cosa sembra passato un mese, invece no,
0: è solo una settimana.
1: Sì. E siamo qua ancora imperterriti a portarvi compagnia in questa oretta insieme a Così e Cosà Radio Show. Io direi che possiamo partire, giusto?
0: Vai
1: con la sigla.

0: Signore e signori, su queste frequenze va ora in onda Così e Cos'ha Radio Show, un programma di...
1: Dai Stella Mucala, al mio 3, 1, 2, 3, sigla!
2: Ti piace?
3: Fantastico!
1: Così e Cos'ha?
3: È puro divertimento!
0: Oggi una grande puntata di Così e Cos'ha.
4: Ma porca vacca, ma una cosa incredibile oggi.
0: E rieccoci dopo la nostra sigla. E l'avete imparata a memoria, ragazzi, la sigla?
1: Non è così facile.
0: Non è così facile, però io pensavo una cosa. Ormai siamo alla prima settimana di giugno, no? Ci avviciniamo alle ferie.
1: È vero.
0: C'è caldo, c'è tempo, perché magari durante le ferie.
1: Le scuole stanno anche finendo.
0: Quindi tutte le persone che hanno figli da portare avanti e indietro, piano piano si rilassano.
1: Sì.
0: Potremmo fare un concorso.
1: Cioè?
0: Create la nostra sigla.
1: Oh, mi piace
0: tantissimo. Se a qualcuno viene in mente, ci può mandare un audio.
1: È vero.
0: Con un'idea di una sigla che possiamo fare per l'anno prossimo e noi la realizziamo per voi.
1: Io sono, ci sto.
0: Almeno,
1: e meno sbatta
0: fatevi
1: per
0: sentire
1: noi,
0: allora.
1: E meno sbatta per noi perché ci troviamo tutto già fatto.
0: No, ma la loro è un'idea, poi ovviamente dobbiamo metterla in pratica. Però potete farlo mandando un'email a diretta@cosiecosa.com.
1: Andiamo con la prima di puntata. Alok Khalid, Dive Into Me.

0: Radio Show è qui con voi anche quest'oggi.
1: Bella
0: e
1: storia.
0: Siamo io e Teo e oggi vogliamo parlarvi di una cosa particolarissima.
1: Ma dovresti dare un incipit, giusto?
0: Come glielo do l'incipit?
1: Dai, lo sai, l'abbiamo preparato, dai, vai.
0: L'abbiamo preparato, non devi dire che l'abbiamo preparato, sennò sembra che facciamo le cose prima. E adesso spogliati, come sai fare tu, e non illudermi. Ma perché? Perché questa canzone? Perché questa settimana ricorre la giornata mondiale del naturismo.
1: Ecco, noi potevamo parlare di tutto, no? Dell'estate, piuttosto che, non lo so, invece abbiamo scelto ovviamente di parlare della giornata

0: questa sta roba qua.
1: No.
0: È la gente che appunto si spoglia.
1: Allora, e va.
0: O meglio, è una filosofia di vita.
1: Esattamente.
0: Quella del non tenere i vestiti addosso.
1: Esatto, in spiaggia però.
0: In spiaggia, chiaramente.
1: C'è anche qualcuno che magari la fa in città.
0: Ma secondo sì, però sarebbe un attimo fuori legge,
1: fuori
0: credo,
1: legge.
0: Perché sarebbe un attimino proprio fuori legge.
1: Un po' oltre.
0: Sì,
1: un po'
0: sì,
1: oltre.
0: Secondo me sì.
1: Allora, mi correggo, ho sbagliato, perché la giornata nazionale del naturismo è il 6 giugno oppure il 5 giugno a seconda delle federazioni, perché alla fine ci sono delle federazioni, no? Ci sono proprio delle come posso dire, dei sindacati del
0: sindacati del naturismo.
1: Ecco, sì, alcuni lo festeggiano il 5 ed altri lo festeggiano il 6 e ovviamente l'obiettivo è quello di diffondere questo stile di vita naturista basato sulla nudità, come mamma ci ha fatti, rispetto per gli ambienti e per gli altri.
0: Perché dico che è una filosofia di vita? Sì. Perché è anche una questione di rispetto per l'ambiente e per gli altri.
1: Beh, assolutamente.
0: Quindi
1: sì.
0: Quindi non è solo spogliamoci e togliamo i vestiti, e anche manteniamo il nostro ambiente puro e giusto, insomma.
1: Però è una cosa importante, perché abbiamo appreso che vengono organizzati eventi, cioè proprio degli eventi.
0: E che
1: dove
0: si fa durante gli
1: niente
0: eventi?
1: Probabilmente vieni introdotto a questa filosofia naturista, perché poi secondo me, adesso magari qualche naturista all'ascolto poi ci potrà contattare, secondo me il naturismo poi è circondato anche da altre cose, tipo secondo me dalla meditazione, dallo yoga, no? Non è proprio andare nudi
0: secondo me come dici tu
1: è tutto un contorno,
0: poi tra l'altro ci sono anche delle regole da tenere,
1: assolutamente sì,
0: non sono per esempio il decoro, quindi ovviamente non fissare le persone e non scattare foto. Perché
1: però,
0: insomma, se uno va in una spiaggia nudista per scattare foto e guardare gli altri non va bene.
1: Non è che la spiaggia
0: è per te stesso che lo fai, non per gli altri.
1: È presente che ci sono, tipo in Romagna ci sono i chioschi, ci sono i bagni, no? E quella spiaggia naturista, se tu vai a fare le foto e i video,

0: cosa radio show, i microfoni ci siamo io, il me medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e oggi abbiamo iniziato la puntata parlando del naturismo. Potevamo parlare di tantissime altre cose, no?
1: Ma
0: noi
1: ci è presa così,
0: di parlare del naturismo.
1: Allora,
0: perché ragazzi, non è una roba che fanno in due,
1: no.
0: In Italia si contano circa 500.000 di naturisti, 20 milioni in Europa e 40 milioni negli USA.
1: Ma cioè, ragazzi italiani, 500.000 di Italia che fa il naturista, ma ditemi dove siete, fatevi sentire, mandateci una mail, fatecelo sapere. Sapere com'è questa filosofia di vita, perché, cosa provate, cosa sentite, insomma.
0: Esatto. E come dicevamo prima, ci sono anche delle federazioni, cioè ci sono proprio degli enti preposti alla divulgazione di questa filosofia di vita, che ad esempio uno è l'ANITA, Associazione Naturista Italiana, o il FENAIT, Federazione Naturista Italiana, che riunisce effettivamente quelli che adoperano questa
1: certo.
0: filosofia di vita, specialmente in spiaggia. Tu ti chiedevi dove siete?
1: Dove siete?
0: Adesso ve lo dico io, dove sono?
1: Dai, dici dove sono.
0: Ad esempio, se volete praticare o iniziare a praticare questa pratica, questa filosofia di vita, che poi, ragazzi, non è che, cioè, alla fine siamo come mamma ci ha fatto, no?
1: Sì, infatti.
0: Adamo ed Eva andavano in giro già nudi a lei.
1: Certo.
0: Cioè, quindi qual è il problema?
1: No, nessuno.
0: Allora, ad esempio, sul Ticino, vicino a Varese, sul fiume, sulle sponde del Ticino, ci sono dei luoghi per naturisti. Oppure, se vogliamo spostarci un po' più in giù e andare nel Lazio, c'è la famosa spiaggia di Capo Cotta,
1: al Lido di Ostia.
0: Lido di Ostia ci
1: c'è, sono. In Toscana un'altra spiaggia vicino a Viareggio che si chiama la Lecciona.
0: Esatto.
1: E poi, per esempio, c'è il Lido delle Morge in Abruzzo.
0: E poi ne abbiamo anche in Calabria e in Campania. Ad esempio, in Campania è la spiaggia del Troncone, che poi probabilmente ha un perché, no?

0: merda.
1: E ce n'è anche una molto molto famosa, ma che no, è meno pubblicizzata, quindi è una spiaggia per naturisti meno, come posso dire, meno commerciale, chiamiamola così, che è a Ravenna. C'è proprio,
0: ah, sì?
1: Sì, c'è una parte di Ravenna dove è coperta da delle dune di sabbia, quindi è difficile
0: non si vede
1: vederla, eccetera. Dall'altra parte trovi queste, queste compagnie di naturisti.
0: Infatti io mi ponevo proprio questo problema, cioè sì, va bene che c'è una spiaggia per nudisti, ma se per esempio penso alle classiche spiagge della Romagna, come fai a isolare la spiaggia per i nudisti?
1: No, lì è proprio, c'è proprio una conformazione naturale delle dune che
0: dove comunque sono coperti dall'ambiente.
1: Assolutamente sì, assolutamente sì. Allora io vi lancerei subito la CTA, la nostra call to action. Hai mai provato il naturismo o se hai aneddoti curiosi e particolari? Scrivetecelo a diretta@cosiecosa.com.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Vettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @vettinmotors.it.
3: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
4: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
5: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
6: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
7: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
8: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei, eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Steel Bimbi e via Roma 14.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e

0: finanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Il centro commerciale Il Porto ti aspetta dal 12 al 14 giugno, dalle 20, per 3 serate tutte da vivere. Musica live, food truck, DJ vocalist e tanta energia per accendere l'estate. Venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
3: Piatti esclusivi da

0: forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 12 giugno al Medioevo, karaoke dance con DJ Giorgio. Gara di karaoke con premi per 3 finalisti. Il contest prevede da un minimo di 10 partecipanti ad un massimo di 15.
2: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
3: Piazza Grande, grande tutto.
0: International Radio, your radio.
4: Ad International Radio sono le ore 16 e 29 minuti.
5: In collaborazione con...
6: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcere Ridolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menù a base di pesce, disponibile anche menù a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
1: Per prenotazioni chiama il 320 55 64 00.

0: Sacisi Card, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Sacisi Card in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Sacisi Card che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Sacisi Card, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Sacisi Card.
1: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
2: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
3: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
4: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
5: 4all ha la soluzione che fa per te.
4: Per la casa, fibra ultraveloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit, streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
5: E per le aziende, 4all è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralina virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
4: 4all ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
5: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4all.it o chiama il numero verde 800 584 651.
6: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
7: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei, eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Steel Bimbi e via Roma 14.
3: Piatti esclusivi

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire

0: dell'estate. Venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: International Radio, your radio.
2: Ascoltando Così e Cos'ha Radio Show.
3: Così è Cos'ha Radio Show con Stella e Teo. Oggi si parlava di naturismo e vi abbiamo chiesto se lo avete mai provato e se avete aneddoti curiosi da raccontarci.
4: Io ce l'ho,
3: Dopo tra l'altro è simile a uno dei messaggi che ci hanno mandato.
4: Ecco, vedi.
3: Molto molto simile. Vi aspettiamo fra pochissimo.
4: La nostra mail è diretta at cosiecos.

0: Così è Cos'ha Radio Show, siamo qui a parlare, anzi a leggere i vostri messaggi, ma prima di leggere i vostri messaggi,
1: sì,
0: Matteo,
1: ma dica,
0: tu hai mai provato il naturismo? Allora, cosa ne pensi?
1: No, non ho provato il naturismo, ma mi ci sono ritrovato in mezzo e è stata una cosa un po' così, no? Perché ero a Formentera e c'era una spiaggia completamente libera, no? Mi sono buttato giù e mi sono appisolato. A un certo punto sento, sai, il classico rumore dei racchettoni, tic tac tic tac tac. Apro gli occhi e davanti a me vedo il ciondolo. Possiamo definirlo così.
0: Il ciondolo. Ciondoliamo.
1: Poi mi giro dall'altra, ero un po' ancora, sai, in quel momento di trance tra il dormita e la sveglia. E quando sei sveglio, mi giro dall'altra parte, ho un altro ciondolo.
0: No, ma guarda. E ti sei messo a cantare, guarda come dondolo, guarda come dondolo.
1: Esattamente. Allora poi dopo mi sono messo gli occhiali da sole e ho guardato in giro e effettivamente non c'erano solo dei ciondoli, ma c'erano anche il resto di tutta la mercanzia.
0: Quindi sei capitato in una spiaggia nudista, ma non hai fatto il nudista?
1: No, no, assolutamente, ho preso il mio straccio e me
0: ne sono andato.
1: Sì.
0: Invece io, guarda, ve lo racconto fra pochissimo, prima vi leggo il messaggio di Marco che dice: sì, una volta in vacanza in Croazia, all'inizio era imbarazzante, poi liberatorio.
1: Attenzione,
0: io ero in Croazia.
1: Hai fatto del naturismo?
0: Io no. Ma ero in Croazia, okay. E ho dovuto spiegare ai miei nipoti, che allora erano piccoli,
1: sì,
0: perché ero molto giovane, perché la gente si tuffava con il bigolo di fuori.
1: Oh, ma che bello.
0: E poi a un certo punto mi sono, un po' come te, mi sono guardata a destra, mi sono guardata a destra e ho detto: cavolo, forse siamo in una spiaggia sbagliata. Solo che io c'ero lì anche con i bambini. Due ragazzini di 11 anni.
1: Però vedi, come dicevamo prima, mamma ci ha fatti così,
0: infatti erano tranquillissimi. L'unica domanda è stata: ma zia, come mai quello fa il bagno col bigolo di fuori?
1: È così.
0: Ma tu lo faresti?
1: No, assolutamente no.
0: Io non lo so, sinceramente.
1: No,
0: forse
1: no,
0: forse può essere di sì.
1: No, io no.
0: Dai, leggiamo un altro messaggio.
1: Giulia, mai provato, ma sono curiosa. Magari non posso tranquillo, vedi? Si può cominciare con un topless, no?
0: Sì,
1: voi
0: è
1: donne,
0: vero.
1: Poteste,
0: è vero, hai ragione.
1: Cioè, perché voi avete la via di mezzo, no?
0: È vero, è vero.
1: Invece noi no.
0: Però il topless lo fai dove? In una spiaggia normale? Perché
1: no,
0: se vai in una nudista ti devi togliere anche il pezzo
1: di
0: sotto.
1: Vabbè, gli dici: figa, sono un entry level.
0: Vabbè, dai, allora quando a luglio andrò in vacanza, andrò in topless. Sei contento?
1: Magari anche
0: Balbetti. Elena, no, non fa per me, sono troppo timida.
1: E invece Luca dice: sì, in campeggio in Francia. Ecco, la Francia è un altro posto pienissimo di naturisti. L'aneddoto: ho dimenticato l'asciugamano.
0: Lì
1: è un problema perché ti si infila la sabbia da tutte le parti.
0: Esatto, esattamente.
1: Va bene, ragazzi, siete stati come al solito tantissimi. Ne leggiamo un altro, dai. Paolo: mai, ma rispetto chi lo fa.
0: Aspetta, c'è Chiara. Vai, sì, Chiara. Alle terme naturiste, mi sono sentita molto a mio agio. Ci sono anche le terme naturiste, vero?
1: In arrivo a Così Cos'ha Radio Show, Giovanotti con le

0: Radio Show.
1: Così è cos'ha la Radio Show, e questo è il momento della vita levella.
2: Oh, il nostro comedy, il nostro comedy. Oggi torniamo alle origini, le battute sono prese dal web, freddure, eccetera. Noi proviamo a nostro modo a reinterpretarle, cercando di strapparvi una risata. Cosa facciamo, Stella? Ci
1: allora,
2: proviamo
1: io direi
2: anche
1: che
2: oggi?
1: Iniziamo.
2: Vai, vai.
1: È interessante questa. Vai. L'uomo giusto.
2: Vai.
1: Se non lotta per te, è l'uomo sbagliato. Se lotta contro tutti, per te è l'uomo giusto, ma se lotta con furore è
2: l'uomo tigre che lotta con furore, combatte sempre la malvagità.
1: Supermercato.
2: Vai. Senza donne non ci sarebbero i supermercati, lo diceva anche Bob.
1: Scusa?
2: Eh sì, Bob Marley, no? Woman no cry.
1: La festa.
2: Sai, mia figlia voleva fare una festa a tema Cenerentola.
1: Wow, e tu che hai fatto?
2: Ho invitato tutte le sue amiche e gli ho fatto pulire casa.
1: Questa la voglio anch'io. Adesso l'organizzo.
2: Questa è un po' bastarda, eh?
1: Ma l'organizzo subito.
2: Vai.
1: Adesso chiamo mia figlia. Due anziani. Un'anziana sta passeggiando al parco con il cane in braccio.
2: Scusa, ma dove vai con sta scimmia?
1: Cretino, ma non lo vedi che è un cane?
2: Lo so, infatti sto parlando col cane.
1: L'orto.
2: Vai, oh, l'orto. Ma no, te l'avevo detto di non coltivare i piselli vicino alle patate.
1: Ma perché, scusa?
2: Perché diventano duri.
1: L'auto. Basta, ora basta, ti lascio. Tieni più alla macchina che a me.
2: No, dai, amore, non piangere. Così mi macchi i sedili della Porsche.
1: Bastardo.
2: Direi che possiamo fermarci qua, no? Perché è finito il nostro tempo a disposizione. Ragazzi, grazie per essere stati ancora con noi allo spazio.

0: Club di oggi.
1: Disco Club. Circuito International Radio.
2: Viaggiare. Traffico.
3: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Benvenuti, per traffico intenso segnaliamo rallentamenti con code sulla A4 Brescia-Padova tra la A21 Piacenza-Brescia e Somma Campagna in direzione Venezia. Inoltre si viaggia in colonna sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e la A27 Venezia-Belluno. Ancora per traffico intenso rallentamenti sulla A4 Venezia-Trieste, sempre verso il capoluogo friulano, tra Sanduna di Piave e Cessalto. E code all'uscita di Porto Goraro della A28 Porto Goraro-Conegliano. Sulla A22 gestita da Autostrada del Brennero continuano le lunghe code a tratti per traffico intenso in direzione dell'Austria, ora segnalate tra Affi e Bressanone. Per lo stesso motivo continuano anche sulla A23 Udine-Tarvisio, di competenza di Autostrade per l'Italia, le code alla barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Travi Meteo, gli amici di International Radio. Nel fine settimana andremo incontro a una fase più tranquilla e stabile sulle nostre regioni nord-orientali, solo tra questa notte e domani mattina della variabilità sul Triveneto per un nuovo impulso di aria fresca oceanica con delle piogge possibili a ridosso dell'area alpina. Da domani pomeriggio migliora ovunque. Domenica giornata soleggiata, giornata top con cielo sereno, poco nuvoloso e caldo senza eccessi, si starà bene dappertutto. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travi Meteo.
0: In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire come siamo fatti. Un evento educativo ed interattivo, con percorsi didattici, esperimenti ed installazioni sul corpo umano. Una meravigliosa avventura. Da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19. Il sabato e la domenica, dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta. L'esplorazione.

0: elemento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
3: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
4: For All Eventi è il tuo partner ideale.
3: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
4: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo fotobutta ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
3: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
4: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
3: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
4: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
5: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. Villamomis.it.
6: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
7: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
8: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta. Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa.

0: International Radio, your radio.
1: Ad International Radio sono le ore 17 e 15 minuti.
2: In collaborazione con...
3: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

0: e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
2: Ascoltaci ora in DAB, Digital Audio Broadcasting. International Radio on Air con la nuova tecnologia digitale via etere. Il futuro della radio è arrivato. Prendilo e viaggia con noi. Are you ready? International Radio, your radio. Your station.

0: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
1: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
1: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
1: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
2: Saccisi Card, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisi Card in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisi Card che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisi Card, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Saccisi Card.
3: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
4: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
5: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
6: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
7: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Colora il tuo lavoro di emozioni. Emporio del Colore. Da 50 anni vicino ai professionisti della pittura e agli hobbisti. Entra in negozio, per te cortesia, professionalità e i preziosi consigli di Alberto per acquisti sicuri e assistenza post vendita. Rivenditore autorizzato Giorgio Gresan e Linvea Colori e Vernici dal 1958. Colori per belle arti, cornici su misura e vernici austriache Adler adatte per il legno. Emporio del Colore, 50 anni di esperienza e passione. Ad Adria, vicino ai Carabinieri.
3: Piatti esclusivi da assaporare.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 12 giugno al Medioevo, karaoke dance con DJ Giorgio. Gara di karaoke con premi per tre finalisti. Il contest prevede da un minimo di 10 partecipanti all'un massimo di 15.

0: International Radio, your radio.
1: Radio Show, sempre qui con te.
2: Così è cos'ha Radio Show?
3: Eccoci, eccoci.
2: Io sono Stella, qui con me c'è Teo. E siamo ancora qua con voi. Abbiamo finito di parlare della giornata mondiale del naturismo, che ci ha interessato molto. Ci avete riempito di messaggi.
3: È vero.
2: Non possiamo leggerli tutti, ma vi risponderemo sicuramente.
3: Ma i naturisti, si sa, vanno in spiaggia, no?
2: Si fa
3: in spiaggia. E in spiaggia c'è un animale tipico, no, del mare,
2: sì,
3: che fa un verso particolare. Giusto?
2: Sì,
3: ne parliamo tra poco. Cosa dici, Stella?
2: Sì, Nelly Furtado con

0: I'm like a bird.
1: Giusto per parlare di naturisti e di gabbiani.
0: Bravissima.
1: Perché
0: in spiaggia al mare l'animale più diffuso è il gabbiano. Ma noi abbiamo scoperto, ed è diventata anche una cosa virale, che in Belgio, attenzione bene, in Belgio c'è una sfida che di cui viene eletto il migliore imitatore diverso di gabbiani.
1: Ci sono 70 concorrenti. Questo è un gabbiano strano. Infatti io volevo farlo anch'io, ma meglio che sto ferma.
0: Prova. Dai che mani in distorsione tutto.
1: Ma vi faccio sentire quelli originali, eh? Sentiamo.
0: Vai.
1: Questo è incazzato.
0: Questa è una caffettiera, sicuro. Questo è un pulcino di gabbiano.
1: È giovane, è un pulcino giovane.
0: Questo
1: ride, questa è una scimmia.
0: Mi sembra una scimmia questa.
1: Questo è bellissimo.
0: Questo è il più serio.
1: Questo ha vinto.
0: Per me ha vinto lui.
1: Ha vinto lui.
0: Assolutamente sì. Questo è un gabbiano.
1: Questo è una,
0: uno storm.
1: Un'orgia di gabbiani.
0: Ecco, insomma, avete sentito questi fantastici personaggi. E tra l'altro, se volete andare a vederli su YouTube, ci sono anche i video. E non è che vanno vestiti normali.
1: Esatto.
0: Si vestono da gabbiano.
1: Vanno veramente riderissimo.
0: Sono fortissimi. Ed è una cosa che, insomma, va per la maggiore in Belgio. Comunque è una cosa molto, molto sentita, e i concorrenti arrivano da 15 paesi diversi dell'Europa, cioè è proprio l'elite del gabbianesimo.
1: Esatto. E pensa che è talmente serio questo concorso che ovviamente viene fatto in un pub del Belgio,
0: sì,
1: dove possono partecipare persone di tutte le età. I concorrenti, come dicevo prima, sono circa 70,
0: sì,
1: e vengono giudicati da una giuria che assegna 15 punti per la fedeltà del verso,
0: esatto,
1: e 5 punti per l'interpretazione scenica. Ecco perché si vestono, capisci?
0: Vedi.
1: Perché devono anche interpretare, fare il volo del gabbiano.
0: In giuria ci potrebbero essere degli esponenti, non lo so, del National Geographic, di Focus, Alberto Angela,
1: la sagramola di Geo,
0: esatto,
1: Geo, che peraltro è naturista.
0: Veramente?
1: Sì, una volta aveva raccontato che lei è naturista. E
0: tutta gente
1: preferisce...
0: che, insomma, se ne dovrebbe intendere di uccelli, insomma, no,
1: sì.
0: Di diverso degli animali.
1: Sì, detta così sembra un'altra roba,
0: cosa,
1: però
0: sì,
1: fa niente, dai, va bene. comunque a noi ci sembrava una roba assurda, ma come sempre assurdo ma reale.

0: Radio Show e adesso diminuiamo un po' i nostri giri, ci mettiamo l'abito serio perché esatto. È arrivato il momento del nostro fantastico Good Vibes e oggi abbiamo scelto di mettere una clip del compianto Alex Zanardi che ci ha lasciato più o meno un mese fa e quindi ascoltiamo cosa da dire, poi rientriamo insieme e facciamo insieme il solito commento. Vai.
1: Alex Zanardi, qual è l'importanza dello sport per persone diversamente abili?
2: Ma in verità lo sport è importante per tutti, lo sport non fa sconti, ma al tempo stesso quando trovi il modo di appassionarti a ciò che devi fare per crescere, per portare a casa quei piccoli risultati che ti fanno anche venire voglia di rilanciare, di vedere anche fin dove si può arrivare, alla fine impari a vivere e ciò che accade in una giornata di sport spesso si dilata in un'intera esistenza ed è per questa ragione che dicevo che lo sport non fa sconti, perché non c'è modo di nascondersi all'interno dell'organizzazione, di mandare avanti qualcun altro, di posporre. Nello sport devi fare e credo che per una persona diversamente abile questo diventi doppiamente importante, perché alle volte la disabilità regala anche degli alibi totalmente comprensibili, non voglio giudicare, però la persona è chiamata a fare uno sforzo importante anche da un punto di vista emotivo e psicologico soltanto per presentarsi al blocchi di partenza, no? Non vado oltre, insomma, perché poi vincere la gara è alle volte anche molto complicato, anche perché nello sport paralimpico i livelli che sono stati raggiunti nelle varie discipline sono altissime, le prestazioni sono affascinanti, quindi è un'avventura bellissima che io ho avuto il privilegio di poter fare, di poter sperimentare e oggi siamo qui per cercare di incuriosire altre persone a tentare, perché dal tentativo spesso nascono delle cose bellissime che uno non può nemmeno immaginare, non osa nemmeno immaginare.
3: Ed eccoci qua dopo aver ascoltato Alex Zanardi, che è un grande, io l'ho sempre ritenuto un grande uomo con una perseveranza direi e oserei dire quasi diabolica.
0: Assolutamente,
3: io a molte cose di lui mi sono ispirata, perché lui effettivamente qua parla di sport, però a un certo punto dice anche che non è solo nello sport che bisogna utilizzare questa cosa, ma anche nella vita. Perché? Perché non bisogna mandare avanti gli altri, la vita è nostra e dobbiamo godercela fino in fondo, ma non solo, dobbiamo sempre essere in prima linea, dobbiamo fare in modo che nel podio della nostra vita ci siamo noi. Poi potrà capitare qualche volta che uno può avere un fermo, uno stop, un incidente, ma non deve demordere, deve andare avanti. Lui parla di persone disabili, nella fascia delle persone disabili in realtà io trovo che ci sia una forza
0: assolutamente.
3: Delle più alte in assoluto, perché comunque hanno il doppio, fanno il doppio della fatica
0: assolutamente
3: che facciamo.
0: Sì, assolutamente sì, a volte noi magari ci lamentiamo di piccole cose, ma a volte dovremmo pensare che c'è chi le fa con la metà o un quarto della nostra forza fisica o emotiva, anche giusto?
3: Esatto.
0: E quindi grazie Alex per essere stato un grande
3: e buon viaggio.
0: E in tuo onore vogliamo metterti, e oggi l'annunciamo, una canzone che io ho scoperto essere stata la tua preferita.
3: Oh, che
0: e
3: bello.
0: Quindi Vasco Rossi, Vita Sperimentale.

0: Ad International Radio sono le ore 17 e 41 minuti.
1: In collaborazione con...
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
0: International Radio, emittente regionale veneta. Per la pubblicità e i tuoi comunicati su questa emittente, chiama il 333 3548 346.
4: Sai quanto è importante avere un sito web che sia professionale e performante, costruito ad hoc su di te e sulle tue esigenze? Affidati a SIA Solutions per arrivare ai tuoi clienti in modi sempre più efficaci e innovativi. Sviluppiamo siti e portali anche con video interattivi e mini giochi.

0: Liseo e un paio di altre cose. Dai il giusto valore alle tue idee. Sviluppale con Sia Solutions. www.siasolutions.it.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.
3: Il futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
4: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 9501 699 049 9501 699 oppure 333 331 5630.
3: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
5: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
6: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2020.

0: Bottavecia. Pranzo e cena a Porto Viro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la Bottavecia risponde.
1: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
2: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Piatti esclusivi da

0: ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù in tre di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.

0: d'estate. Venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta. Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival. Piazza Grande, grande.
2: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio. Viaggiare.
1: Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ben ritrovati, iniziamo dalla A4 Brescia-Padova, dove si registrano rallentamenti con code verso Venezia tra Brescia Centro e Somma Campagna dovuti a traffico intenso. Per lo stesso motivo si viaggia in colonna sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e la A27 verso Trieste e si verificano code all'uscita

0: Attico CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
1: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
2: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro. Number one for classic.

0: ad International Radio sono le ore 18 e un minuto.
1: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la trattoria veronese da Gian, in località Valcerere Dolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menù a base di pesce, disponibile anche menù a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
3: Per prenotazioni chiama il 320 55 64 007.

0: diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica.it. Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
1: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
1: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. Villamomis.it.
4: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
5: 4all ha la soluzione che fa per te.
4: Per la casa, fibra ultra veloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
5: E per le aziende? 4all è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
4: 4all ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
5: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4all.it o chiama il numero verde 800 584 651.
6: Saccisi Card, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisi Card in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisi Card, che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisi Card, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Saccisi Card.
7: La primavera è arrivata da Stil Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Stil Bimbi e via Roma 14.
8: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se invece hai il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
9: Piatti esclusivi

0: ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù: entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù: bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 12 giugno al Medioevo, karaoke dance con DJ Giorgio. Gara di karaoke con premi per 3 finalisti. Il contest prevede da un minimo di 10 partecipanti ad un massimo di 15.
0: International Radio, your radio.

0: In questo mese devi essere tu a creare l'atmosfera con il partner, abbassando le luci, rallentando e proponendo qualcosa di romantico. Occhio però a non bruciare le tappe troppo velocemente. Non rincorrere. Se qualcuno non ti cerca o non si ferma con te, non è la persona giusta per questo momento. Il mio consiglio sexy per un momento del genere è, ovviamente per chi è in coppia, una bella cena romantica.
1: Oh, bello.
0: Luci soffuse, candele, musica di sottofondo, e questo aiuta a chiacchierare, e poi da cosa nasce cosa.
1: Ci sta.
0: Non so, magari per esempio si può togliere tutto quello che c'è
1: via,
0: sul tavolo,
1: tutto per terra.
0: Via tutto.
1: Più brutale.
0: Sì, esatto, così brutale. Sì.
1: Allora bisogna usare i piatti brutti, perché sennò si spaccano su tutti.
0: È vero, hai ragione.
1: Non bisogna mettere il servizio.
0: No, metti quello che tanto volevi buttare.
1: Ah, ok, giusto. Oppure piatti di carta. Si fa prima.
0: Vergine, in questo mese non ti senti nel tuo schema abituale, e lo senti. Potrebbe capitarti di essere attratta da qualcuno che normalmente eviteresti, oppure di trovarti in una situazione meno prevedibile. Con Venere in Toro ti accenderai in modo lento ma intenso. Il desiderio diventa più spontaneo proprio quando smetti di voler capire tutto e di voler controllare tutto.
1: Oh, bello.
0: Il mio consiglio sexy per una situazione del genere è una degustazione di vino.
1: Oh, fantastico.
0: Aiuta a perdere il controllo un pochino e a lasciarsi andare. Poi dico io, no?
1: Sì.
0: Dopo la degustazione, perché tornare a casa? Fermatevi in un hotel e fate scendere il vino.
1: Oh, ma questo è un consiglio bellissimo, anche perché non si può guidare.
0: Esatto, esattamente. Quindi fermatevi da qualche parte.
1: Un posticino lì vicino e vi passate, ve lo fate scendere.
0: Esatto.
1: Ve lo fate scendere. Allora,
0: o ve lo fate salire, non lo so, dipende dai momenti.
1: Dove prima salire e poi scendere. Allora, così è cos'ha, Radio Show, arriva anche Elodie a fare. Spenti.

0: Ben ritrovati, così è cos'ha Radio Show. Abbiamo ascoltato Elodie Affari Spenti e ai microfoni ci siamo sempre io, il mio medesimo Teo, la nostra fantastica Stella, e adesso siamo nel nostro spazio Tongi Patongi, quello un po'.
1: Esatto.
0: Allora, inizio di puntata abbiamo detto che i naturisti, abbiamo parlato dei naturisti,
1: sì,
0: no? Che ovviamente vanno in spiaggia tutti nudi, e però abbiamo trovato anche un articolo che dice, sì, che al mare e le vacanze estive sono spesso associati a un aumento della libido e del desiderio.
1: È vero.
0: Quindi ci siamo chiesti, ma se già il mare aumenta, eccetera, eccetera, eccetera, questi
1: come
0: sono
1: fanno?
0: Tutti nudi, come fanno?
1: Io infatti qualche problema da questo punto di vista ce l'avrei, nel senso che magari sei anche lì con una persona che ti piace, tipo per esempio,
0: sì,
1: sei anche lì col tuo compagno.
0: Sì.
1: Io con il mio compagno ho ancora un rapporto molto, come dire,
0: è vero,
1: molto vigoroso.
0: E poi magari,
1: cioè,
0: non so,
1: scappa,
0: sì,
1: un bacino, scappa qualcosa, ma è normale che insomma il corpo reagisca.
0: Ma poi mi viene in mente un'altra cosa, cioè comunque sei in una spiaggia naturista dove sono tutti nudi, è vero che ci sono delle linee di decor eccetera, però magari l'occhio ti cade,
1: scappa,
0: no? Infatti, infatti se tu vai a vedere le spiagge naturisti sono tutti nudi con gli occhiali
1: da sole,
0: perché qualche, secondo me dai, sono un po'
1: qualcuno
0: furbi,
1: una guardatina ce la dà.
0: Sì, sì. E quindi come fanno a tenere a bada?
1: Non lo so, fatecelo sapere. Voi naturisti fatecelo sapere, perché io e Teo non riusciamo a comprenderlo.
0: Fate yoga? Non lo so,
1: non lo
0: fate
1: so,
0: training
1: autogeno? Fatemelo sapere, vi prego.
0: Comunque è vero che al mare insomma ci sono delle concomitanze di cause che fanno sì che,
1: esatto,
0: che si abbia più voglia. Più
1: una
0: voglia
1: fra tutte è che l'aumento della vitamina D. Perché? Perché l'esposizione al sole aumenta i livelli di vitamina D, che influenzano positivamente la produzione di ormoni come il testosterone. Quindi,
0: ecco,
1: aumentando il testosterone, che è appunto l'ormone della libido,
0: certo,
1: esatto, aumenta anche il desiderio sessuale.
0: Maggiore esposizione alla luce, ragazzi, le giornate,
1: esatto,
0: più lunghe e luminose riducono i livelli di melatonina, un ormone che può inibire e innescare altri ormoni sessuali. Quindi è tutto un ingarbugliamento di cose
1: che sale.
0: Sì, sì, sì, sì.
1: E poi ci sono anche i fattori ambientali e il relax, perché il contesto,
0: certo,
1: vacanziero, la riduzione dello stress, il maggior tempo a disposizione, insomma, sai, è normale che aumenti la libido.
0: Assolutamente.
1: Si ha ovviamente anche più tempo, e quindi il tempo lo si impiega anche in maniera diversa.
0: Assolutamente sì. Beh, insomma, dai, è bello sapere queste cose, è bello. Però rimango curioso del fatto di come
1: facciano. Lo so, per te sarebbe un grosso problema.
0: Per me sarebbe un grosso problema, è vero. Anche perché io, insomma, sono, quando vedo già un topless, dico. Però.
1: Vabbè, allora lo ripeto, lo ribadisco, a luglio andrò in topless.
0: Va bene. Cosa faccio? Va bene, Stella ha deciso così, e va bene, ha deciso così. In arrivo Harry Styles con American Girl.

0: Show è sul finale di questa puntata. È stata una, secondo me è una puntata bella. Ci siamo divertiti.
1: Hilary,
0: dai, ci siamo divertiti
1: al nostro modo.
0: Ma sì, parlando appunto di quello che è comunque la naturalezza del corpo umano. Dai, via.
1: Sì,
0: insomma, che cosa c'è di particolare, di così strano?
1: Niente.
0: Alla fine è come girare, in casa nudo, no?
1: Assolutamente,
0: ecco.
1: Sì.
0: Poi allora, abbiamo scoperto che in Belgio ci sono
1: i versi dei gabbiani.
0: Più di così. Non so cosa ci serva.
1: Allora ragazzi, siamo veramente agli sgoccioli. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi e ovviamente vi diamo appuntamento a settimana prossima con Così è Cos'ha Radio Show.
0: Un bacio.
2: Così è Cos'ha Radio Show, sempre qui con te.
3: Ora è il momento del disco. Move your body. Time machine. La macchina del tempo suona tutti i successi 80. Time Machine, solo su International Radio. Solo successi.

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Travi Meteo, gli amici di International Radio. Nel fine settimana andremo incontro a una fase più tranquilla e stabile sulle nostre regioni nord-orientali. Solo tra questa notte e domani mattina della variabilità sul Triveneto per un nuovo impulso di aria fresca oceanica con delle piogge possibili a ridosso dell'area alpina. Da domani pomeriggio migliora ovunque. Domenica giornata soleggiata, giornata top con cielo sereno, poco nuvoloso e caldo senza eccessi, si starà bene dappertutto. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travi Meteo.
0: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: Playing only the best music in the world. This is your number one radio station.
4: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar. Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed eco bonus rottamazione.
5: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Foglia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore e con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Foglia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
6: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese e se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura, la tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
7: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire

0: e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: La primavera è arrivata da Steel Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Zhou, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei, eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Steel Bimbi e via Roma 14.
2: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: dell'estate. Venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con The Apason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, Voglio Tornare Negli Anni 90, 2000 e Spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia.

0: qualsiasi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare. Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
1: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare i piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino. Vino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare, in tavola, da sempre.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
3: Wow!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
5: Bettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @bettinmotors.it.
6: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
7: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
8: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Colora il tuo lavoro di emozioni. Emporio del Colore. Da 50 anni vicino ai professionisti della pittura e agli hobbisti. Entra in negozio, per te cortesia, professionalità e i preziosi consigli di Alberto per acquisti sicuri e assistenza post vendita. Rivenditore autorizzato Giorgio Graesan e Linvea Colori e Vernici dal 1958. Colori per belle arti, cornici su misura e vernici austriache Adler adatte per il legno. Emporio del Colore, 50 anni di esperienza e passione. Ad Adria, vicino ai Carabinieri.

0: Venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con The Apason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, Voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival. Piazza Grande,
2: International Radio, your radio.

0: l'agenzia dire.
1: I carabinieri hanno svolto un prezioso ruolo in un insostituibile legame con le comunità del territorio. Così il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel giorno in cui l'arma compie 212 anni. La loro opera, ricorda il Capo dello Stato, reca un contributo di grande rilevanza alla sicurezza collettiva. Per la Premier Giorgia Meloni l'arma è accanto agli italiani con coraggio, altruismo e senso del dovere. Uomini e donne che ogni giorno servono la nazione e proteggono i cittadini e il territorio nella lotta alla criminalità, contro il terrorismo e le mafie, nella difesa dell'ambiente. Vertice oggi sulla lotta al caporalato in Calabria, presieduto dalla ministra del lavoro Marina Calderone, sulle attività di vigilanza, prevenzione e coordinamento dopo la strage di migranti bruciati vivi ad Amendolara, in provincia di Cosenza. Domani la CGIL scende in piazza. Ci sarà il segretario Maurizio Landini, le ACLI, il leader di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e la segretaria del PD Elly Schlein, che chiede di fare piena luce sulla responsabilità e capire se ci sia anche un coinvolgimento delle organizzazioni mafiose. Per la DEM bisogna accendere un faro sulle condizioni di sfruttamento di moltissimi lavoratori e di caporalato discuterà lunedì anche il Consiglio regionale. Il PIL italiano è atteso in crescita dello 0,7% sia nel 2026 che nel 2027, dopo essere aumentato dello 0,5% nel 2025. Lo segnala l'Istat, spiegando che l'aumento del prodotto interno lordo nel biennio verrebbe sostenuto interamente dalla domanda interna. Nel 2026 i consumi delle famiglie sono previsti in calo, frenati dall'attenuazione della dinamica positiva delle retribuzioni e dall'aumento dell'inflazione. L'Istituto segnala che in un quadro internazionale caratterizzato da tensioni geopolitiche, le previsioni sono condizionate dalla durata del conflitto. Via libera dal CDM al decreto per rendere operative, a partire dal 12 giugno, le procedure di asilo alla frontiera che l'Unione ha reso obbligatorie per determinare categorie di richiedenti. Il provvedimento introduce procedure accelerate alla frontiera per i migranti considerati pericolosi per la sicurezza nazionale, per chi presenta documenti falsi o proviene da paesi con tassi di asilo inferiori al 20%. In questi casi scatta l'obbligo di reperibilità in luoghi di accoglienza temporanea per un massimo di 12 settimane, entro le quali l'iter della domanda deve essere concluso. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha parlato di rivoluzione copernicana e ha spiegato che il blocco navale e la normativa sui CPR restano nel DDL già in Parlamento.
2: Ad International Radio sono le ore 18 e 52 minuti.
3: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi. Positivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.

0: Circuito International Radio.
1: Viaggiare. Traffico.
2: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.

0: A27 verso Trieste. Infine sulla A22 di competenza di autostrada del Brennero si viaggia per lunghi tratti in colonna in direzione dell'Austria tra Affi e Chiusa Valgardena, anche in questo caso per traffico intenso. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

0: locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. Villamomis.it.
1: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi. Ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
2: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
3: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
4: Saccisicard, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisicard in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisicard, che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisicard, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Saccisicard.
5: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
6: La primavera è arrivata da Stil Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Zhou, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Stil Bimbi e via Roma 14.
7: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
8: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.

0: L'arte e la passione per il legno. Da sempre, legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa, da interni e su misura, creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza, sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza, produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
2: La primavera è arrivata da Stil Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Zhou, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Stil Bimbi e via Roma 14.
3: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci, siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2, telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. E il Tintero, il mare in tavola da sempre.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Colora il tuo lavoro di emozioni. Emporio del Colore. Da 50 anni vicino ai professionisti della pittura e agli hobbisti. Entra in negozio, per te cortesia, professionalità e i preziosi consigli di Alberto per acquisti sicuri e assistenza post vendita. Rivenditore autorizzato Giorgio Graesan e Linvea Colori e Vernici dal 1958. Colori per belle arti, cornici su misura e vernici austriache Adler adatte per il legno. Emporio del Colore, 50 anni di esperienza e passione. Ad Adria, vicino ai Carabinieri.

Venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22. Piatti esclusivi.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 12 giugno al Medioevo, karaoke dance con DJ Giorgio. Gara di karaoke con premi per tre finalisti. Il contest prevede da un minimo di 10 partecipanti ad un massimo di 15.
2: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
3: Piazza Grande, grande.
0: International Radio, your radio. Circuito International Radio, meteo.
4: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Travi Meteo, gli amici di International Radio. Nel fine settimana andremo incontro a una fase più tranquilla e stabile sulle nostre regioni nord-orientali. Solo tra questa notte e domani mattina della variabilità sul Triveneto per un nuovo impulso di fresca oceanica con delle piogge possibili a ridosso dell'area alpina. Da domani pomeriggio migliora ovunque. Domenica giornata soleggiata, giornata top con cielo sereno, poco nuvoloso e caldo senza eccessi, si starà bene dappertutto. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travi Meteo.
0: In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

0: sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria. Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta. L'esplorazione del corpo umano.
1: International Super Hit. Playing the best of the future without forgetting the best of the past.

0: Ad International Radio sono le ore 19 e 32 minuti.
1: In collaborazione con...
2: Immerso nella tranquillità della campagna, a metà strada dal centro storico di Chioggia e di Cavarzere, la Trattoria Veronese da Gian, in località Valcerere Dolfina, con ampio parcheggio privato esterno, propone ai suoi clienti un vasto menù a base di pesce, disponibile anche menù a prezzo fisso. Per i vostri incontri, cene, banchetti e ricorrenze varie, siamo a vostra completa disposizione.
3: Per prenotazioni chiama il 320-55-64-007.
4: Mixing it up. More music. More of the time.
5: Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70.
6: Time machine.
5: Solo. Su International. Radio. Solo successi.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo su

0: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
2: Saccisi Card, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisi Card in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisi Card che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisi Card, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.

0: poi c'è il loro vino.
1: La botta vecia, il piacere della carne.
0: La botta vecia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la botta vecia risponde.
2: Stanco di una connessione internet lenta come una lumaca?
3: 4all ha la soluzione che fa per te.
2: Per la casa, fibra ultra veloce jet che viaggia fino a 2.5 gigabit. Streaming fluidi, download rapidissimi e gaming online senza lag.
3: E per le aziende, 4all è il partner ideale per il tuo business. Oltre alla connessione internet puoi trovare telefonia VoIP, centralini virtuali, sicurezza, hosting, housing, creazione di siti web e tanti altri servizi ICT su misura per le tue esigenze.
2: 4all ti porta la connessione del futuro oggi stesso.
3: Scopri tutte le offerte e i servizi sul sito 4all.it o chiama il numero verde 800 584 651.
4: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
5: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, mala sanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Colora il tuo lavoro di emozioni. Emporio del Colore. Da 50 anni vicino ai professionisti della pittura e agli hobbisti. Entra in negozio per te cortesia, professionalità e i preziosi consigli di Alberto per acquisti sicuri e assistenza post vendita. Rivenditore autorizzato Giorgio Gresan e Limbea Colori e Vernici dal 1958. Colori per belle arti, cornici su misura e vernici austriache Adler adatte per il legno. Emporio del Colore, 50 anni di esperienza e passione. Ad Adria, vicino ai Carabinieri.

0: International Radio, your radio. Circuito International Radio. Viaggiare.
1: Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona serata a causa.

0: Brescia-Trieste dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima

Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.

0: sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: Un locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere, 0426 53 538. Villamomis.it.
2: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
3: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
4: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
5: Wow!
4: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
6: Vettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info chiocciola vettinmotors.it.
7: Per una serata speciale o in compagnia, per gustare piatti della tradizione, per scoprire nuovi ingredienti e le specialità locali, ristorante El Tintero, il mare in tavola. Da sempre attenti alla qualità e alla prevenzione dei prodotti ittici. Mettiamo passione ed eccellenza al servizio dei nostri clienti, anche per cerimonie ed eventi privati. Ristorante El Tintero, un incontro di gusto ed eleganza. Vieni a trovarci. Siamo ad Arzarello di Piove di Sacco, in via Vicolo Monte Cervino 2. Telefono 049 970 2700. Chiuso il lunedì e mercoledì. El Tintero, il mare in tavola da sempre.
8: Matrimonio da sogno? Festa indimenticabile? Evento aziendale di successo?
9: For All Eventi è il tuo partner ideale.
8: Creiamo l'evento perfetto su misura per te, curando ogni dettaglio con passione e professionalità.
9: Dal logo dell'evento personalizzato all'invito digitale o cartaceo, dal divertentissimo photobooth ai giochi e scherzi più originali come la lotteria gratta e vinci o il cruciverba a tema.
8: E non è tutto! For All Eventi offre tantissimi altri servizi per rendere il tuo evento unico e speciale.
9: Visita il sito forolleventi.it per scoprire tutte le nostre proposte e lasciati ispirare.
8: For All Eventi, emozioni indimenticabili.
9: Chiama il numero 328 82 35 204 per un preventivo gratuito.
10: Ho iniziato a costruire castelli in aria nel 93, era un'impresa familiare. Poi con il boom dei social ci siamo espansi e oggi siamo leader del settore con castelli in aria extra lusso. Tanta fatica e giusti partner come Nissan Interstar. Qualunque sia il tuo business, il nuovo Nissan Interstar è il partner perfetto per te. Diesel 100% elettrico, chassis allestibile o van con carico fino a 14,8 metri cubi e 5 anni di garanzia. Gamma Interstar da 24.400 euro con incentivi Nissan ed ecobonus rottamazione.
11: Piatti esclusivi

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di prosecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti.

0: ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: finanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi.

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Travi Meteo, gli amici di International Radio. Nel fine settimana andremo incontro a una fase più tranquilla e stabile sulle nostre regioni nord-orientali, solo tra questa notte e domani mattina della variabilità sul Triveneto per un nuovo impulso di aria fresca oceanica con delle piogge possibili a ridosso dell'area alpina. Da domani pomeriggio migliora ovunque. Domenica giornata soleggiata, giornata top con cielo sereno, poco nuvoloso e caldo senza eccessi, si starà bene dappertutto. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travi Meteo.
0: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto, un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: One style, one radio, a unique passion for music that makes you fly and dance. Can we do it? International Radio, the radio station that feels good always.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi. Solo successi.

0: locale speciale che ti rimarrà nel cuore. Villa Momis è così. Inutile cercare altrove. Perfetto per i banchetti e le cerimonie più importanti. Villa Momis a Cavarzere. 0426 53 538. villamomis.it.
1: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi, ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
2: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttaunaltrastoria.eu.
3: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
4: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore e con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chieppara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
5: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
6: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Europe.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: La tua casa merita di essere sempre al sicuro. Forul Casa Sicura è l'allarme che protegge la tua famiglia ogni giorno. A partire da €25,90 al mese. E se sei già cliente Forul, la tua connessione internet verrà scontata. Forul Casa Sicura. La tranquillità è a portata di mano. Contattaci per un preventivo su forul.it.
3: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
4: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
3: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
4: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
3: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
4: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
5: Piatti esclusivi da assaporare.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù, entrée di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù, bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè, a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e

0: Venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con The Apason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: International Radio, your radio.
2: Circuito International Radio.
3: Viaggiare, traffico.
4: Luce verde, Veneto. Mobilità e traffico in tempo reale.
5: Bentrovati, traffico nel complesso scorrevole sulla regione. Sulla statale 53 Postumi a senso unico alternato per lavori in tratti saltuari tra il bivio per Cittadella e il bivio per Treviso in entrambe le direzioni fino alle 18, fino al 12 giugno. E lavori di notte sono in programma questa sera tra le 21 e le 6. Lo svincolo di Somma Campagna è chiuso in entrata e in uscita in direzione di Milano. Da Maria Barbara Taormina è tutto, buon viaggio.
4: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Verona e Vicenza. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
6: In collaborazione con...
7: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
8: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro. Today's beautiful music.
1: Ad International Radio sono le ore 20 e 28 minuti.
2: In collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte. Al resto pensiamo noi.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio.

0: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59 238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
2: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
1: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire come siamo fatti. Un evento educativo ed interattivo, con percorsi didattici, esperimenti ed installazioni sul corpo umano. Una meravigliosa avventura. Da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19. Il sabato e la domenica, dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta. L'esplorazione del corpo umano.
2: In ogni parte del mondo c'è un luogo che non conosci. Se in te c'è il desiderio di scoprire e di sapere, Fulvia Tour Viaggi e Turismo di Adria ti offre tutto questo. Agenzia Viaggi, da oltre 30 anni nel settore con professionalità, organizza le tue vacanze da sogno. Crociere, tour organizzati, turismo scolastico, viaggi studio alle migliori occasioni e prezzi. Un nostro consulente sarà sempre a tua disposizione per consigliarti la miglior soluzione. L'agenzia Fulvia Tour, da sempre, conosce il mondo. Info via Chiepara 24 ad Adria, web fulviatour.com e clicca mi piace sulla nostra pagina Facebook e rimani aggiornato.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage

0: e cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Colora il tuo lavoro di emozioni. Emporio del Colore. Da 50 anni vicino ai professionisti della pittura e agli hobbisti. Entra in negozio per te cortesia, professionalità e i preziosi consigli di Alberto per acquisti sicuri e assistenza post vendita. Rivenditore autorizzato Giorgio Gresan e Linvea Colori e Vernici dal 1958. Colori per belle arti, cornici su misura e vernici austriache Adler adatte per il legno. Emporio del Colore, 50 anni di esperienza e passione. Ad Adria, vicino ai Carabinieri.
3: Piatti esclusivi da Sapporo.

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 12 giugno al Medioevo, karaoke dance con DJ Giorgio. Gara di karaoke con premi per 3 finalisti. Il contest prevede da un minimo di 10 partecipanti ad un massimo di 15.
2: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
3: Piazza Grande, grande.
0: International Radio, your radio.
4: Circuito International Radio.
5: Viaggiare. Traffico.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.

turno di oggi alle 6 di domani verrà chiuso per lavori lo svincolo di Somma Campagna per il traffico proveniente da Venezia e chiuso in entrata in direzione Milano. Dalle 21 di oggi alle 6 di domani verrà chiuso anche lo

0: Brescia Trieste dopo.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

0: tutte la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: Your number one online radio station. Number one for classic hits.
2: Nobody else compares.

0: Time Machine.
1: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.
2: Anni 70.

0: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
2: Quando la voglia chiama, ah, non posso più resistere.

0: poi c'è il loro vino.
1: La botta vecia, il piacere della carne.
0: La botta vecia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la botta vecia risponde.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani, udito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Prote-

0: sabato e la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.
1: La primavera è arrivata da Stil Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro, da Stil Bimbi e via Roma 14.
2: Ho aperto una nuova partita IVA.
3: Ho bisogno di una consulenza.
2: Che cara la bolletta dell'energia.
3: Devo fare il 730.
2: Mi serve un avvocato.
3: Devo pagare l'ICI.
2: E il corso sulla sicurezza?
3: Come si fa a stare informati?
2: Il mercato sta cambiando.
3: Mi serve un finanziamento.
2: Devo registrarmi al MEPA.
3: E le fatture elettroniche come si fanno?
2: Devo fare un corso di formazione. Hai versato i contributi INPS?
4: Confartigianato Imprese Cavarzere, uno strumento in più per lavorare con serenità. Vieni a trovarci a Cavarzere in via Cavour 30. Troverai uno staff preparato per rispondere a ogni tua esigenza.
5: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: Venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva il Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con The Apason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: International Radio, your radio.
2: Ad International Radio sono le ore 21 e 6 minuti.
3: L'ora esatta di International Radio è offerta da...
4: Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire...

tutte la domenica dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta: l'esplorazione del corpo umano.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio. Solo successi. Solo successi.

la macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: Vettin Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco Padova. Info @vettinmotors.it.
3: Saccisi Card, una rivoluzione per i tuoi acquisti. Chiedi la tua Saccisi Card in tutti i negozi di Piove di Sacco che aderiscono al circuito o scarica nel tuo smartphone l'app Saccisi Card che ti dà diritto a sconti attraverso il principio del cashback e tanti vantaggi in tutti i negozi. Saccisi Card, come un centro commerciale, meglio di un centro commerciale, più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su

0: tranquillità. È un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
1: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: Euroclub.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
3: Vai su euroatria.com. Hanno tutto per la tua sicurezza. Calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
2: È tutto personalizzabile con stampe e ricami. Ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
3: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17. E se hai bisogno, rispondono, sempre. Disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
2: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
3: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
4: Piatti esclusivi da

0: sul forno a legna. Ristorante Pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù in tre di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Colora il tuo lavoro di emozioni. Emporio del Colore. Da 50 anni vicino ai professionisti della pittura e agli hobbisti. Entra in negozio, per te cortesia, professionalità e i preziosi consigli di Alberto per acquisti sicuri e assistenza post vendita. Rivenditore autorizzato Giorgio Gresan e Linvea Colori e Vernici dal 1958. Colori per belle arti, cornici su misura e vernici austriache Adler adatte per il legno. Emporio del Colore, 50 anni di esperienza e passione. Ad Adria, vicino ai Carabinieri.

0: 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: International Radio, your radio.

0: Circuito International Radio. Viaggiare.
1: Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Una buona serata, il traffico è regolare lungo le tratte di nostra competenza. Vi ricordiamo che sulla 4 Brescia-Padova dalle 21 di oggi alle 6 di domani verrà chiuso lo

0: richiesta più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: La tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

0: o visita www.europe2000.it.
1: Infortunistica Europe 2000. Quando serve sicurezza, professionalità, noi siamo già lì, fino all'obiettivo del massimo risultato. Da uno scontro, un piacevole incontro.
2: International Radio and Digital Audio Broadcasting, the radio station with the best audio in the entire Veneto region. Listen to us.
3: Listen to us.
2: Listen to us. And hear the difference. Listening like a glue, and you'll never leave us again.
4: Your body.
5: Time machine.
4: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70.
5: Time machine.
4: Solo. Su International Radio.
5: Radio.
4: Solo successi.
5: Solo successi.
4: Solo successi.

0: L'arte e la passione per il legno. Da sempre. Legno lavorato e trasformato. Da noi tutto è possibile. Produciamo mobili, serramenti, porte e tutto per la tua casa. Da interni e su misura. Creati con l'abilità artigiana e professionale della Falegnameria Ruzza. Falegnameria Ruzza. Sempre aggiornata con l'innovazione delle ultime tecnologie e all'avanguardia per soddisfare tutte le vostre esigenze. Falegnameria Ruzza. Produciamo arredamento su misura anche per il tuo ufficio, negozio e tutto quello che necessita. Vieni a visitarci in via Valletta 2B a Cantarana di Cona o chiamalo 0426 59238. Web falegnameriaruzza.com. Metti mi piace su Facebook e rimani aggiornato. Falegnameria Ruzza. Lasciateci fare con il legno e la tua casa sarà unica e come hai sempre desiderato.
1: Approfitta del bonus fiscale del 50% ancora in vigore per tutto il 2026.
2: C'era una volta una sirena felice che si tuffava nei mari profondi, ma un brutto giorno tutto cambiò. Il mare si ritirò, gli uccelli smisero di cinguettare, nessuno si divertì mai più.
3: Questa potrebbe essere la storia di tutti noi, se non impariamo ad usare l'acqua in modo consapevole. Senza acqua è tutta un'altra storia, ma siamo ancora in tempo per cambiare il finale. Scopri i nostri consigli su tuttauntrastoria.eu.
4: Campagna promossa da Acque Venete S.p.A.
5: Il futuro è il bene più prezioso e il tuo futuro lo proteggiamo noi.
6: Cattolica Assicurazioni di Baraldo Maurizio. Chiamaci subito per una consulenza assicurativa. 049 95 01 699 049 95 01 699 oppure 333 331 5630.
5: Oppure passa nei nostri uffici a Conselve in via Zilio 7. Cattolica Assicurazioni Baraldo Maurizio. Risparmio e tutela sempre al tuo servizio.
7: Piatti esclusivi da

0: ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù in tre di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Il

0: venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con The Apason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Torna al Piazza Grande Summer Festival. Dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta. Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S. K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival. Piazza Grande.
2: International Radio, your radio. Your body. Time machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time machine. Solo. Su International Radio. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.
3: Anni

macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: tutti i negozi. Sacisicard, come un centro commerciale. Meglio di un centro commerciale. Più di un centro commerciale. Potrai trovare tutte le informazioni su www.piovedishopping.it. La convenienza passa per Piove di Sacco. Vengo, trovo, torno con Sacisicard.
1: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi

0: venerdì 12 giugno, grande festa di fine anno scolastico. Sabato 13, arriva Rewind 90. La notte è tutta da ballare con i più grandi successi degli anni 90. Domenica 14, Vasco Rossi Tribute Band con Diapason Band. Centro commerciale Il Porto, Piazzale Rovigno, Adria, zona parcheggio. Il ritmo dell'estate è qui. I negozi del centro rimarranno aperti eccezionalmente fino alle 22.
1: Piatti esclusivi da

0: sul forno a legna. Ristorante pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Venerdì 12 giugno al Medioevo, karaoke dance con DJ Giorgio. Gara di karaoke con premi per tre finalisti. Il contest prevede da un minimo di 10 partecipanti ad un massimo di 15.
2: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta, Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
3: Piazza Grande, grande.
0: International Radio, your radio. Your body.
4: Time
0: machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time machine. Solo. Su International Radio. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.
5: I'm back.
6: Anni 70.

0: Time Machine.
1: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi. Solo successi.
2: Anni 70.

0: Circuito International Radio. Traffico. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 5 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di

0: Buona serata.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con. Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire.

0: c'è il loro vino.
1: La botta vecia, il piacere della carne.
0: La botta vecia, pranzo e cena a Porto Viro, sulla statale Romea, vicino ai cantieri navali. Quando la carne chiama, la botta vecia risponde.
2: Nel cuore del Triveneto noleggiamo e commercializziamo le migliori marche internazionali di mezzi movimento terra. In qualunque luogo, anche il più difficile, Franco Clo arriva dove serve. Dove tu costruisci, noi siamo lì con te. Con le nostre officine mobili riduciamo i tempi di fermo cantiere. Da oltre 60 anni siamo la forza che rende possibile ogni tuo progetto. Franco Clo, la certezza di portarti ovunque tu voglia arrivare.
3: Franco Clo, a Belluno. Sito web francoclo.it.
4: La primavera è arrivata da Stil Bimbi e via Roma 14 ed è tutta da indossare. Scopri le nuove collezioni per i più piccoli con Liu Jo, Guess, Calvin Klein, Tommy Hilfiger e tanti altri. Per lei eleganza e tendenza con Twin Set, Fracomina, Relish e Seventh. Nuovi arrivi, grandi firme e look perfetti per tutta la famiglia. Ti aspettiamo a Donada di Portoviro da Stil Bimbi e via Roma 14.
5: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: Torna al Piazza Grande Summer Festival dal 23 al 27 giugno al centro commerciale Piazza Grande. Musica, spettacoli, street food e tanta energia. Crazy Body, voglio tornare negli anni 90, 2000 e spinta. Max Reba, Luca Morris, Lady Brian e Igor S, K-Pop Golden Experience e Marianela. E sabato 27 giugno festeggeremo l'anniversario del centro commerciale con il taglio della torta insieme a Baruz, la nonna più famosa d'Italia. Piazza Grande Summer Festival.
3: Piazza Grande, grande cultura.
4: International Radio, your radio.

Is anybody there? I hear something.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International Radio.

0: e sul forno a legna. Ristorante Pizzeria al Medioevo, via Cadiedo 4, Volto di Rosolina. Telefono 345 98 07 161.
1: Le serate del Medioevo. Martedì serata loca. Menù con tapas, paella valenziana, sangria, crema catalana, acqua caffè a soli 49 a coppia. Mercoledì serata catalana. Menù in tre di zuppa di pesce, catalana di crostacei, due calici di presecco, acqua caffè a soli 75 euro a coppia. Giovedì serata spaghetti ai rovinassi. Menù bollito di pesce, spaghetti ai rovinassi, due calici di vino, acqua caffè a soli 49 euro coppia. E per finire, domenica serata pizza con il 3x2. Vieni con gli amici o la famiglia. Ogni due pizze la terza è in omaggio.
2: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di ENAIP Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare gli studi.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio. Time machine.
3: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70.
4: Time Machine.
3: Solo. Su International Radio.
4: Radio.
3: Solo successi. Solo successi. Solo successi.
5: Anni 70.

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Travi Meteo, gli amici di International Radio. Nel fine settimana andremo incontro a una fase più tranquilla e stabile sulle nostre regioni nord-orientali. Solo tra questa notte e domani mattina della variabilità sul Triveneto per un nuovo impulso di aria fresca oceanica con delle piogge possibili a ridosso dell'area alpina. Da domani pomeriggio migliora ovunque. Domenica giornata soleggiata, giornata top con cielo sereno poco nuvoloso e caldo senza eccessi, si starà bene dappertutto. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travi Meteo.
0: In collaborazione con... Siete pronti ad esplorare il corpo umano? Fino al 5 giugno, il centro commerciale La Fattoria, con il patrocinio del comune di Rovigo, presenta Inside You. Venite a scoprire come siamo fatti. Un evento educativo ed interattivo, con percorsi didattici, esperimenti ed installazioni sul corpo umano. Una meravigliosa avventura. Da lunedì al venerdì, dalle 15 alle 19. Il sabato e la domenica, dalle 11 alle 19. Centro commerciale La Fattoria, Rovigo, il centro dei grandi eventi. Fino al 5 giugno, una grande avventura vi aspetta, l'esplorazione del corpo umano. Circuito radiofonico International Radio. International Radio. Your radio. La macchina del tempo suona tutti i successi 70. Time Machine, solo su International Radio. Radio, solo successi, solo successi, solo successi.
2: Taking you back in time, the 1980s, the 1970s. Stop, play it, play it, play it.

0: curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
1: Wow!
0: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
2: The Team Motors, concessionaria Skoda per le province di Padova e Venezia e a Piove di Sacco, Padova. Info @thetteammotors.it.
3: Sei alla ricerca della scuola giusta per te? Vorresti studiare e poi trovare subito lavoro? Scegli la formazione professionale di Enaip Veneto. Impari lavorando con stage in azienda. Hai un diploma di tecnico specializzato e puoi continuare.

0: cofinanziati da Unione Europea, Ministero del Lavoro e Regione del Veneto.
1: Siamo anche a Chioggia. Scopri i corsi del settore ristorazione su enaip.veneto.it.
2: International Radio, your radio.
3: Circuito International Radio.
4: Viaggiare. Traffico.
5: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Una buona serata, questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, venerdì 5 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domani.

0: serata.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. In collaborazione con...
2: Tranquillità è un diritto, non un lusso. Infortunistica Europe 2000 è al tuo fianco con consulenze gratuite, anticipo spese mediche e pagamenti solo a buon fine.
3: Ci occupiamo di infortunistica stradale sul lavoro, malasanità e assistenza legale con la massima professionalità.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio.

0: Time Machine.
1: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi. Solo successi.

la macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: Time Machine.
1: La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo su International Radio. Solo successi. Anni 70.

0: la macchina del tempo. Suona tutti i successi 70. Time Machine. Solo su International Radio. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.
1: Taking you back in time, the 1980s, the 1970s. Stop. Play it. Play it. Play it. Play it. Play it.

Time Machine. La macchina del tempo. Suona tutti i successi. 70. Time Machine. Solo. Su International. Radio. Solo successi. Solo successi. Solo successi.

0: Circuito International Radio Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Travi Meteo, gli amici di International Radio. Nel fine settimana andremo incontro a una fase più tranquilla e stabile sulle nostre regioni nord-orientali, solo tra questa notte e domani mattina della variabilità sul Triveneto per un nuovo impulso di aria fresca oceanica con delle piogge possibili a ridosso dell'area alpina. Da domani pomeriggio migliora ovunque. Domenica giornata soleggiata, giornata top con cielo sereno poco nuvoloso e caldo senza eccessi, si starà bene dappertutto. Rimanete aggiornati sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travi Meteo
0: in collaborazione con... Hai presente quando ti serve abbigliamento da lavoro serio, comodo e soprattutto sicuro?
2: Vai su euroatria.com, hanno tutto per la tua sicurezza: calzature, abbigliamento, dispositivi per la protezione viso, vie respiratorie, mani o dito, dispositivi speciali per ADR e spazi confinati.
0: È tutto personalizzabile con stampe e ricami, ma il vero plus? L'assistenza sui dispositivi di categoria 3. Ti seguono davvero.
2: Ordini da ovunque in Italia, ma loro sono ad Adria in via Bettinazzi 17 e se hai bisogno rispondono sempre, disponibili anche per appuntamento presso la tua azienda.
0: Protezione, stile e supporto. Un clic su euroatria.com e sei coperto.
2: Euroatria, tu lavora forte, al resto pensiamo noi.
3: How are we all doing today?
4: Playing nothing but the greatest hits.
5: Are you kidding me?
6: My radio, more music now.